0: agricoltura.
1: L'acqua non aveva raggiunto un livello così basso per cui le pompe dell'impianto di sollevamento e irrigo non funzionavano più. Per cui è stato necessario approntare una soluzione d'emergenza nel più breve tempo possibile.
0: Ma le temperature anomale non risparmiano neppure la montagna. Da Bolzano ad Aosta, dove ieri sono stati toccati i 37 gradi, l'allerta sul caldo riguarda soprattutto i comuni sotto gli 800 metri. Una bolla che potrebbe rompersi con temporali nelle prossime ore. Il calo delle temperature è atteso da martedì.
2: I mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico si è conclusa con l'ennesimo record di Messi la fase a gironi. Da oggi cominciano gli scontri diretti. Tutte le partite nel servizio di Lorenzo Leonarduzzi.
3: Conclusa la fase a gironi dei mondiali con lo 0-0 tra Colombia e Portogallo, i sudamericani sono primi e giocheranno contro il Ghana, mentre i lusitani se la vedranno con la Croazia, che ha superato 2-1 il Ghana grazie all'assist di Modric che manda a segno Vlasic. Il Congo si qualifica come migliore terza grazie al successo per 3-1 che costringe l'Uzbekistan di Cannavaro alla terza sconfitta. La formazione africana affronterà l'Inghilterra. Gli inglesi hanno steso 2-0 Panama con le reti di Bellingham e del solito Kane. L'Argentina supera 3-1 la Giordania, a segno sul rigore Lautaro Martinez e chiusura dei giochi con l'eterno Messi al sesto centro in questi mondiali. Ora la biancoceleste giocherà contro la sorpresa capoverde il 3 a luglio a Miami. Nello stesso girone non sorprende il 3-3 tra Algeria e Austria. Al 93esimo Mahrez segna il gol che regalerebbe la vittoria all'Algeria e consentirebbe il ripescaggio dell'Iran. All'ultima azione invece l'Austria pareggia con Kalajdzic che stacca in area da solo a recupero già scaduto. Tutti promossi, tutti contenti. Stasera alle 21 Sudafrica-Canada inaugura la fase eliminazione diretta.
2: È tutto per questa edizione, vi lascio ora fuori linea la nostra rubrica di cultura e spettacoli. L'informazione del TG3 torna oggi 10 minuti dopo le 14. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
4: Umberto Eco è il nome delle cose, un gioco di parole dà il titolo alla mostra che si è aperta a Roma a Palazzo Firenze. Un progetto realizzato dalla società Dante Alighieri e la Fondazione Umberto Eco, che ripercorre la biografia artistico-professionale di uno dei principali intellettuali della contemporaneità. Buongiorno e ben ritrovati a Fuori Linea. C'è la prima edizione del Nome della Rosa, pubblicata da Bompiani nel 1980, le lettere a Maria Bellonci, la fondatrice del Premio Strega, le tavole di Milo Manara, materiali mai esposti prima, accanto a lettere, libri e ritratti, tra cui quello famoso di Tullio Pericoli. Apre a Capri, in una villa Liberty di fronte al mare, il nuovo laboratorio museo dello scultore Iago, che reinterpreta in chiave contemporanea la grande tradizione delle sculture in marmo.
5: Come per Napoli, Capri è apparsa ad un certo punto e io che sono abituato, come dire, a sbilanciarmi, ad immaginare nuove possibilità, ho dato voce, come dire, ad un'intenzione che è sempre la stessa, cercare di fare qualcosa di nuovo.
6: Per il suo secondo museo laboratorio, dopo Napoli, Iago sceglie un luogo magico, Villa Lisis, dimora del Novecento, su tre piani, affacciata sul golfo. Uno spazio che rivela l'isola più nascosta, lontana dalla famosa piazzetta. Suggestioni che lo scultore trasforma in un'installazione inedita, dedicata proprio al mare, dal titolo Acqua.
5: Queste lastre di marmo che sono dei fotogrammi di un'animazione e che poi riprendono il movimento dell'acqua attraverso un video che ricalca perfettamente il movimento dell'acqua di Capri.
6: Per la prima volta è esposta anche la scultura Medusa, un'interpretazione del mito in chiave contemporanea per indagare il potere dello sguardo come strumento di condanna e di autodeterminazione.
5: Il ritratto di Whoopi Goldberg, che si è prestata con la sua espressività, no, per raccontare questa storia che vuole essere in qualche modo una storia diversa da quella che noi tutti conosciamo.
6: Emozionare, cambiare prospettiva, innovare, sempre nel segno della bellezza. Sono elementi del lavoro di Jacopo Cardillo in Arte Iago, che in questi anni

0: avuto risonanza proprio per un linguaggio classico insieme contemporaneo, portando una sua opera persino sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ora lo Iago Museum Capri sarà il suo secondo laboratorio tra argille, gessi e marmo.
1: Penso sempre che in ogni caso l'arte, indipendentemente dalle intenzioni dell'artista, dell'artefice, racconta sempre il proprio tempo.
2: L'anima nera di grandi artisti come Caravaggio la racconta arte criminale, vite spericolate tra genio, eros e follia.
3: Siamo nel rione Campo Marzio, dove Caravaggio vive, lavora e uccide. A Campo Marzio si muovono tutti i suoi affari. Qui siamo all'interno di Palazzo Firenze, dove per un periodo visse, ma alle nostre spalle c'è Vicolo del Divino Amore, dove aveva proprio casa.
4: Quello di Caravaggio è probabilmente il delitto più famoso della storia dell'arte, ma forse non il più efferato. Qual è, secondo lei, l'artista più spietato?
3: Caravaggio uccide Ranuccio Tomassoni in un duello, e nel 600 era normale che in un duello ci scappasse il morto, tra l'altro proprio qui in via di Pallacorda. Ma Bernini fa sfregiare Costanza Piccolomini Bonarelli, che lui aveva ritratto con tanta intimità, per gelosia, perché questa donna aveva una relazione anche con il fratello, con Luigi Bernini. Quindi secondo me questo oggi sicuramente di tutti e 12 gli artisti trattati è il più efferato.
4: L'epoca a cavallo tra 4 e 600 appare la più violenta, ma lei racconta anche delitti e vicende più vicino a noi. Quali?
3: Artisti come Van Gogh, Munch, Modigliani, perché non sono solo artisti che commettono dei crimini, ma anche chi è vittima dei propri deliri, delle proprie ossessioni, degli abusi di alcol, droghe. Quindi man mano che ci avviciniamo al Novecento, questi sono artisti che sono vittime di loro stessi.
5: Sì!
6: Modigliani!
4: C'è nell'opera di questi artisti qualcosa che richiama direttamente i loro delitti?
3: In Caravaggio c'è il David con la testa di Golia, in cui lui si ritrae proprio, quindi è come se volesse espiare il crimine commesso. Ma abbiamo anche Artemisia Gentileschi, che si vendica della violenza subita da Agostino Tassi ritraendolo e quindi magari decapitandogli la testa o conficcandogli dei chiodi nel collo. Quindi attraverso l'arte lei riscatta il torto subito.
2: Foto Soltis è il progetto dedicato alla fotografia contemporanea che si svolge ogni anno intorno al solstizio d'estate in Sardegna, in luoghi emblematici, e quest'anno approda alla Maddalena.
7: Raccontare la Maddalena cercando di entrare nella sua anima. Questa è la sfida del Photo Solstice nell'edizione 2026, progetto sulla fotografia contemporanea promosso dalla piattaforma ARS, arte condivisa della Fondazione di Sardegna.
8: La filosofia di questo festival è stare insieme 4 giorni nelle giornate più lunghe dell'anno, dove c'è maggiore luce, logicamente, quindi la fotografia, e parlare, scambiarsi idee, capire dove si sta andando, capire appunto quali sono i nuovi progetti.
7: 18 giovani fotografi riuniti quest'anno per raccontare una terra di confine dal fascino straordinario, sotto la guida di chi ha anni di esperienza alle spalle.
9: Io invito sempre i partecipanti a lavorare sul territorio, a dei soggetti che sono vicini a loro, in cui possono veramente approfondire e spendere molto tempo a documentare, perché ormai penso che la fotografia abbia questo ruolo di analisi e di approfondimento.
7: Interrogandosi anche sulla fotografia nell'epoca dell'intelligenza artificiale.
10: Allora, qual è il futuro della fotografia?
11: È difficile dire quale sarà il futuro della fotografia nel contesto dell'intelligenza artificiale. Nessuno sa cosa sarà diventata tra 10-15 anni. Ci si può preoccupare perché sicuramente ci saranno delle contraffazioni e delle riutilizzazioni, ma bisogna continuare ad avere fiducia nella creatività.
7: Sullo sfondo, gli incontri serali per riflettere sul rapporto tra immagine e conflitto, tra fotografia e responsabilità civile, di cui l'invito a partecipare è rivolto a Emergency.
6: Credo che le fotografie siano essenziali nella comunicazione di Emergency perché fanno vedere condizioni che in questa parte del mondo sono sconosciute, sono state sconosciute a lungo. È un uso della fotografia che ovviamente si basa su dei principi, delle linee guida etiche per non esporre persone già vulnerabili anche a una visione che espone ulteriormente la loro sofferenza.
2: Per oggi Fuori Linea si ferma qui, ma torna la prossima settimana. Se avete segnalazioni, scriveteci alla nostra mail tg3cultura@rai.it. E da tutti noi una buona domenica.
12: Il meteo è presentato da Scala, marchio storico italiano per la detergenza della casa.
13: Giornate ancora decisamente calde, decisamente afose, questo vale non solo per il nord ma per tutto il resto del nostro territorio. Le Alpi però vedranno temporali svilupparsi nel pomeriggio, quindi durante le ore più calde, per poi attenuarsi verso sera. Qualche nube comparirà sempre nel corso del pomeriggio al centro, in un contesto dominato dalla presenza del sole, anche qui molto caldo con valori al di sopra dei 35 gradi. Ci portiamo al sud, cambia poco rispetto a quello che abbiamo detto fino ad ora. Ora con il sole che domina la giornata con qualche nube da calore in sviluppo sempre durante le ore pomeridiane. Ed ecco le nostre due isole maggiori, con la Sardegna che vedrà annuvolarsi il cielo nel corso del pomeriggio nelle aree un po' più interne, stessa situazione per la Sicilia, ma la nuvolosità in questo caso sarà associata a locali isolati temporali. Vediamo come inizia la settimana con la previsione per lunedì 29 giugno, ancora molto molto caldo su tutto il nostro territorio, un po' più di temporali sulle Alpi, temporali che questa volta compaiono anche lungo tutto l'Appennino, Appennino sia centrale che meridionale. Torniamo a parlare delle temperature, lo vediamo con la grafica, vediamo i valori decisamente elevati e le punte di 39 gradi che si registrano soprattutto in pianura padana, ribadiamo ancora il caldo, è decisamente afoso.
12: Il meteo è stato presentato da
14: Scala, marchio storico italiano per la detergenza della casa.
15: Maine, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa.
16: Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
17: Sì, lo conosco.
16: Fa il tassista, ho capito bene?
17: Sì, esatto.
18: Perché è venuta a cercarmi?
16: Ha detto che vive da solo.
18: Hai un bellissimo giardino.
16: Sì, è il mio unico conforto.
18: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
16: Adesso tu lo sai.
19: In prima visione, Il mio giardino persiano. Venerdì alle 21:15, Rai 3.
20: Ha il suo metodo.
21: Sarebbe polizia. Ma che modi!
20: Il suo stile.
22: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
20: Vuole sempre la verità.
22: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
23: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
20: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
24: Vi posso dare un bacio?
22: A me mi vuole dare un bacio? Ma tu si passa, capo?
20: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3.
25: Siamo di nuovo in studio.
26: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
27: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
28: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
29: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
30: E la bici di che colore era?
29: Nera.
20: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso domani alle 21:15 su Rai 3.

0: Lui è Marley, che è il mio cagnolino di 8 anni, e siamo venuti qua perché poco tempo fa ci siamo accorti che sta sviluppando una displasia a entrambe le zampe posteriori. Io l'ho preso a cavare il mese e viviamo da soli da quel giorno. È un figlio, un fratello minore, una responsabilità pure non piccola. C'è una connessione particolarissima con la Rapparone e Cagno, penso poche persone la saprebbero spiegare. Ero pieno di rabbia, pieno di odio, pieno di astio nei confronti un po' di tutto e di tutti. E quando guardo lui negli occhi mi sciolgo un po', cioè mi rendo conto che siamo un po' noi essere fuori dalle righe. E mi ha insegnato proprio un po' naturalezza, tipo gioia di stare al mondo, godersi le cose che a noi sembrano minori, che invece non sono. Poi cerchiamo di condividere tutte le attività possibili, ho amici che mi aiutano a scalzarlo al mare, in montagna, facciamo molto trekking. Vedere lui felice in mezzo alla natura e sentire me più rilassato anche nel vedere lui giocoso e tutto mi ha sempre dato solo gioia e voglia di fare. You say I'm old news, well who the new star? Cause if I'm going anywhere it's probably too far. Just performed at a bar mitzvah in the States, use half of the money. Lui è il ragazzo.
1: Ma ha detto 8 anni, ah, 7, 8
0: anni. Sì, 8 anni, più tendente ai 9, diciamo, da quello che so, perché comunque è un trovatello, quindi è stato tutto un po'...
1: E con te che avete notato problemi?
0: Allora, lui ha sempre camminato in maniera molto goffa, quasi divertente sin da piccolo, cioè le zampette dietro molto strette, davanti un po' più caimano, tipo. Però poco tempo fa lui si fece male al lago giocando. E per andare a fare dei controlli poi per delle lasse ci siamo resi conto che dietro lui è proprio... Cioè il veterinario mio è rimasto basito, ha detto non so come fa a camminare questo cane, è stato molto, molto poco sensibile.
2: Marley ha cominciato a dare dei sintomi per cui aveva zoppia, aveva dolore al posteriore, riluttanza al movimento, cioè quindi il cane tendeva ad essere più apatico, aveva più meno possibilità di muoversi. E abbiamo svolto un esame diagnostico, un semplice esame radiografico. Abbiamo riscontrato quella che noi definiamo artropatia degenerativa su base displasica. Displasia vuol dire alterato accrescimento, cioè vuol dire che questa articolazione non si è sviluppata in maniera normale, ma ha raggiunto lo sviluppo scheletrico in maniera anomala, cioè quindi questa articolazione non è correttamente conformata. Non essendo correttamente conformata, è un'articolazione che poi sviluppa una forma di infiammazione cronica, la quale infiammazione cronica provoca una degenerazione dell'articolazione progressiva nel corso della vita. Lui ha un'artropatia degenerativa, diciamo, estremamente importante, no? È una forma displasica che poi è degenerata.
0: Certo.
2: Abbiamo proposto di mettere una protesi totale d'anca in cui si sostituisce l'articolazione naturale con un'articolazione di fatto meccanica in assenza di dolore e fastidio, quindi risolutiva. È un sistema che non viene usato nell'uomo, è originale questo per il cane, non è come succede spesso tecnologie che vengono sviluppate per l'uomo e poi portate nel cane. In questo caso questa tecnologia qui nasce specificatamente per il cane. Questa è la parte femorale, cioè che va inserita all'interno del femore. Questa è la testa articolare e questa è la parte invece acetabolare. Questi materiali appunto hanno una durata di 20-25 anni.
0: Lui è un cane molto voglioso di fare, per questo pure la displasia è una cosa che io non ho accettato come passabile. È semplicemente una cosa ossea, io voglio risolverla e voglio dargli anche gli ultimi anni della sua vita in maniera serena, cioè che possa continuare a fare tutte le attività. Lo vedi quanto è energico.
2: Stasera lui va a casa, camminerà con le sue gambe. Ovviamente la gamba operata può darsi che per un paio di giorni tenderà a non usarla, quello dipende un po' dai casi, non sono mai tutti uguali, insomma, no? Qualcuno comincia prima, qualcuno un po' dopo, però nell'arco di 2-3 giorni ricominciano a usarla.
0: Ma a me la cosa che mi commuove di Marley, così come di molti altri cani che ho conosciuto, è la loro umanità, che è un po', sembra un termine non appropriato, però forse proprio la loro sensibilità, la naturalezza con cui affrontano la vita, il fatto che gli basti veramente poco per stare bene, mentre noi inseguiamo cose assurde, quindi veramente mi ha rimesso coi piedi a terra, mi ha fatto cogliere un po' di più le cose semplici di valore. ho deciso di intervenire innanzitutto perché io l'ho salvato, quindi decido di salvarlo fino alla fine e mi accollo tutte le problematiche del caso. Poi siamo io e lui, cioè questo cane mi ha dato tantissimo, quindi mi sembrava la cosa minore proprio. Non ci ho pensato neanche due volte, ecco, se devo essere sincero.

0: Barney adesso ha un periodo di circa 6 settimane che sono necessarie al processo di osteointegrazione, cioè vuol dire che in questo periodo verrà rideposto un nuovo tessuto osseo a inglobare completamente questa protesi. In queste 6 settimane noi prescriviamo attività al guinzaglio, cioè vuol dire che lui può passeggiare, camminare, anzi noi vogliamo che cammini, vogliamo che la usi la gamba, perché questo processo di integrazione richiede proprio il carico, però non deve essere lasciato libero di correre al parco, giocare con gli altri cani, rincorrere il gatto, io ti faccio sempre questo esempio, non deve fare questo tipo di movimenti eccessivi, deve fare dei movimenti limitati.
1: Gli emu sono animali meravigliosi, sono estremamente interattivi, sono anche belli esteticamente come animali da cortile. Sono però animali impegnativi, possono arrivare ad avere 1,90 m d'altezza per 40-45 kg di peso, quindi ovviamente gli adulti di emu in clinica non sono poi così frequenti, quelli che vediamo più spesso sono appunto i pulcini di emu, un po' come il paziente che abbiamo avuto oggi. Emu è stato portato in visita per un'extralotazione della zampina sinistra in presenza di tremori e difficoltà nella deambulazione. Spesso animali che presentano queste problematiche sono animali che magari sono stati svezzati o cresciuti con un mangime che effettivamente non è bilanciato per gli emu. Per un emu è fondamentale che entrambe le zampe siano normoconformate e soprattutto siano in grado di sostenere il peso dell'animale adulto. Per emu abbiamo quindi fatto uno studio radiografico e delle analisi del sangue per cercare di capire innanzitutto se, così come da sospetto diagnostico, si tratta effettivamente di un problema su base semplicemente alimentare barra carenziale, e poter escludere la possibilità che non ci sia una sottostante problematica di natura metabolica di altra origine o infettiva. La radiografia è risultata negativa per la presenza di fratture o patologie dirette a carico dell'articolazione extrarotata. Cercheremo di senza dubbio migliorare l'alimentazione, dopodiché cercheremo ovviamente anche piano piano di correggere la zampa dell'animale in modo tale da portarla in posizione fisiologica, accompagnando ovviamente comunque anche la crescita dell'animale in toto. Gli emu sono animali che danno molto e per i quali ovviamente ci si può affezionare in maniera importante, perché sono proprio estremamente interattivi, sono dei soggettoni oggettivamente.

0: Come stai? C'è una faccetta, me l'immaginavo proprio così, orecchie di Rocky. Oddio, sei tutto spelacchiato.
1: Così.
0: Vabbè. Dell'estetica ci importa poco.
2: Sì. Vedrà che lui ora, visto che arrivava già, la gamba l'appoggiava a terra già adesso.
3: Ci sono cani che l'appoggiano subito come fa lui, altri ci mettono 2-3 giorni, diciamo che siamo nella normalità. Queste sono le radiografie post-operatorie, la protesi è posizionata correttamente, l'intervento è andato bene, non ci sono state complicazioni di nessun tipo, di nessun genere.
0: Io in questi primissimissimi giorni, tipo anche oggi per le scale, lui ovviamente va a salirle, a scenderle, lo sollevo, lo porto su e giù.
3: Allora lui le può anche fare. Le potrebbe fare, però deve fare a passo, piano piano.
0: No, ma direi quasi un bene farglielo fare sin da subito, magari per i primi 2 giorni.
3: Sì, per i primi 2-3 giorni, però attenzione a sollevarlo, va sollevato nel modo giusto.
0: Facciamo ora pure
3: vedere noi, spieghiamo come fare.
2: Sempre la nostra professione in generale, la professione del veterinario, è un mix di scienza, di psicologia, di anche, come dire, empatia nei confronti del proprietario. Cioè noi non dobbiamo, il nostro focus è nella cura del paziente, questo è ovvio, però troppo spesso questo richiede anche un'attenzione nei confronti del proprietario.
0: Fidati che abbiamo fatto bene. Se no tra 3 mesi manco camminavi.
2: Sviluppiamo nel tempo anche delle capacità, no? Che quando studiavamo all'università non pensavamo di dover sviluppare, ma in realtà invece poi è necessario questo, insomma. Io lo dico sempre che l'ambulatorio veterinario è un mix di tante cose.
0: Lo prendo così a cinta.
3: Cioè così, okay. Non c'è nessun problema, non succede niente, lo possiamo prendere.
0: E lo metto sopra i sedili, cioè lui poi si deve sdraiare da solo.
3: Lo lascia sdraiare da solo, esatto.
0: Va bene, quindi provo a portarmelo via.
3: No, te lo faccia camminare, piano piano, però gli faccia fare i suoi passettini.
0: Grazie di tutto. Adesso andiamo a casa e ci rilassiamo perché siamo stanchi entrambi, estremati dalla giornata qui.

0: Lui ha portato Amélie perché da un paio di giorni non mangia, beve poco e poi si isola. Ovviamente quando i gatti si isolano vuol dire che c'è qualcosa che non va. 2 anni fa io mi sono accorto che cominciava a essere un po' le mucose un po' più gialle e ovviamente la diagnosi era di ittero.
1: Anzitutto ci preoccupa la cosa di più che lei possa star male e possa soffrire, e questa è una cosa che è
0: speriamo di
1: normale.
0: Non arrivare al distacco proprio, esatto. Perché la paura è quella.
1: Sì.
0: Io poi che sono, come dire, ho una certa labilità emotiva, forse per l'età, il pensiero che possa mi commuovo.
1: No, lui non riesce a sopportarlo.
2: Amélie è una gattina di 12 anni che abbiamo visitato per l'ennesima volta per una recrudescenza della sua patologia cronica. L'abbiamo sottoposta ad esami ematologici e abbiamo dimostrato un peggioramento della sua condizione.
1: La cosa che sicuramente non riesco ad accettare è l'idea che possano soffrire tanto nella loro incapacità poi di poterlo dire, anche se te lo fanno sentire. Noi abbiamo 4 gatte e ognuna di loro ha un rapporto diverso con noi. Amélie vive in simbiosi con mio marito e difatti lui quando la sera va a letto la chiama, lei arriva, si mette ai suoi piedi.
0: Poi la soddisfazione che mi dà quando si ha pallottola su di me e comincia a fare le fusa così, è un momento, come dire, per me di tranquillità, di serenità.
2: Il fegato a livello ecografico è riconoscibile, i dotti biliari sono dilatatissimi, è una patologia che avrebbe dovuto condannarla molto tempo fa. Non è successo per fortuna, noi appunto siamo sorpresi dalla sua capacità di recupero e dalla dedizione assoluta dei suoi compagni di vita che hanno consentito sicuramente finora risultati insperati.
1: Amélie è entrata casualmente perché era una gattina che era di una cucciolata e la mamma non stava assolutamente bene, aveva una bruttissima congiuntivite, viveva per strada e quindi erano abbandonati, era molto piccola. Noi quando l'abbiamo presa stava sul palmo di una mano.

0: io sono
1: lui è molto
0: preoccupato,
1: profondamente preoccupato,
0: perché l'ittero che c'ha intraepatico non esiste, come dire, una medicina che abbassa l'emoglobina, quindi niente, speriamo che non salga molto, speriamo che si riprenda, non lo so, insomma, non,
2: la bilirubina è aumentata di un punto rispetto ad 1 mg per decilitro rispetto all'inizio di partenza, quindi nulla di eclatante, però le condizioni cliniche sono peggiorate in maniera consistente. Il quadro infiammatorio che accompagna la componente degenerativa è arrivato a un punto di difficilmente sostenibile per lei. Tra l'altro è più remissiva del solito, sì. Noi sapete, in genere facciamo fatica a prelevare anche una goccia di sangue. Oggi comunque è stato un po' più agevole, purtroppo. Lei ha già avuto fasi critiche e finora si è riusciti a rimetterla in carreggiata, anche se con fatica evidentemente. È ovvio che le patologie croniche come la sua, essendo evolutive, diventano via via più impegnative da gestire e da trattare utilmente. Non so come andrà questa volta, perché essendo una patologia degenerativa evolutiva, le nostre risorse non sono infinite. Ci stiamo provando, quindi abbiamo deciso di non ospedalizzarla sine die, ma di ricorrere a un trattamento in the hospital, assicurando fluidoterapia e terapia di supporto. Conoscendo la sua tempra, che ci ha sempre stupiti.
0: Sì, ha reagito sempre.
2: E constatando, insomma, un incremento di quei valori, ma non così eclatante, io un tentativo lo farei. Non è il caso di illudere nessuno, ma ci stiamo provando e se ci dovessimo basare solo sulla sua storia dovremmo essere più ottimisti, ma appunto, considerando il tipo di patologia con cui abbiamo a che fare, dobbiamo tenere i piedi per terra.
1: L'epilogo non potrà essere certamente di guarigione, è semplicemente un cercare di stabilizzarla per farle stare quanto più possibile bene. Dato che lei ha avuto spesso delle crisi da cui si è poi ripresa e ha sorpreso sempre tutti, sia da noi che gli siamo vicini che loro, insomma, da un punto di vista professionale, quindi confidiamo in questo.
3: Camilla l'abbiamo presa a luglio 2015 e aveva 3 mesi. Lei faceva parte di una cucciolata, era una delle più timide, diciamo, perché poi alla fine non era tanto sveglia. Infatti l'ho chiamata Camilla per questo motivo, perché tutto il viaggio di ritorno lei ha dormito. Quindi mi è venuto in mente Camilla Camomilla. Di carattere è sempre stata abbastanza capricciosetta, sin da piccola. Poi abituata sempre un po' a stare al centro d'attenzione, il primo cane, quindi viziata. Camilla oggi è qui per un controllo col dottor Corlazzoli, dopo che è stata operata 4 anni fa per una sindrome di Wobbler, si chiama, che colpisce questa razza alla schiena e alla colonna vertebrale. Poi lei comunque domenica compie 10 anni, quindi cerchiamo sempre di monitorare tutto per evitare che ci siano ulteriori complicazioni. Ciao, buonasera.
4: Buonasera. Conosciamo Camilla da 4 anni, perché 4 anni fa l'abbiamo operata per una ernia discale cervicale. Le ernie discali cervicali sono molto frequenti in questa razza, vengono chiamate sindrome Wobbler. È una patologia molto frequente in questi animali, soprattutto dai 6-7 anni in poi. Questo tipo di camminata è una cosa che lei ha residuato dalla chirurgia?
3: Sì, sì, sì.
4: E quindi cos'è che è peggiorato secondo lei?
3: Allora, l'altra sera ha dato una botta qui, a questa zampa, ha fatto un CAI forte, proprio un abbaio ha fatto, e da lì ha cominciato ancora a avere più instabilità sul sedere soprattutto. Però sono un paio di settimane che io ho notato che quando si alza, da sdraiata o da seduta, lei fa difficoltà.
5: Metti giù sta zampa. Giusta zampa.
4: Camilla è debole sul posteriore e

0: in coordinata sui quattro arti, e questo ci porta a una localizzazione cervicale del problema neurologico.
1: Che vogliamo fare?
0: Diciamo che abbiamo due opzioni.
1: Eccola.
0: Sempre la vita è tutta scelta.
1: Certo.
0: C'è solo due porte davanti, o l'aggiustiamo con i farmaci o la riaggiustiamo in chirurgia. In chirurgia ci va chi non migliora con i farmaci. Mm. Allora, intanto che le scrivo il referto, gli facciamo fare l'ecografia cardiaca.
1: Sì, va.
0: E faccio uno schema di terapia che sì. Però usiamo solo dopo che, abbiamo visto l'analisi.
1: Ok.
0: Intanto le do già la ricetta e tutto, così non c'è un vantaggio a fare.
1: Perché per lei potrebbe essere una recidiva questo?
0: È molto probabile che abbia un'altra ernia. È un Weimar runner, cammina male su quattro arti, è un po' debole dietro, un po' rigido sul collo.
2: Quindi non è infatti diciamo, 10 anni, può incidere? No,
0: 10 anni e intanto è un cane super giovanile, no? Poi questi cani, no? Anche a 15 anni sono sempre, no? Sparati a mille. Quindi la cosa più probabile in assoluto è che abbia di nuovo la stessa malattia. È difficile in una sola vita fare due malattie neurologiche diverse. L'età è una questione estremamente relativa, è relativa anche per noi esseri umani. Il fine vita si sposta anche il tipo di attività che gli adulti o gli anziani fanno, e il cane ha subito la stessa evoluzione. Quindi un cane di 10 anni non può essere considerato un anziano, ma è semplicemente un cane adulto, insomma, paragonabile a un quarantenne, cinquantenne umano.
1: Ok, va bene, facciamo queste analisi.
2: Ok,
1: aspettiamo qua, grazie dottore, grazie.
3: Il collega mi ha coinvolto per fare le analisi del sangue.
1: Tu sei brava.
3: Vediamo se
2: tu ci provi.
3: Io ci provo.
1: Sono sempre stata molto magari irascibile sotto certi aspetti. Invece con lei magari certe volte adesso faccio una parola di meno piuttosto che evito lo scontro che invece prima a volte cercavo. Lei è tranquilla, quindi per emulazione alla fine uno si assomiglia. Cioè, non so solo loro che assomigliano a te, sei anche tu che prendi molti atteggiamenti che hanno loro, non te ne accorgi nemmeno. Emotivamente mi destabilizza, perché io comunque ho 37 anni, quindi ancora ho voglia di fare le cose piuttosto che l'energia. E mi rendo conto che non siamo più di pari passo, perché lei è in un'altra età. Però piano piano, ecco, ripeto, mi adatto facilmente, non c'è problema, per lei lo faccio, perché a volte preferisco stare a casa con lei ed evitare di fare altre cose che magari prima invece mi davano più gioia, ma non mi importa, perché magari senza lei non hanno lo stesso significato e quindi non le faccio.
4: Il soffiettino che si sente è dovuto all'incompetenza di due valvolette cardiache. La valvola mitralica e la valvola tricuspide. È una situazione che non necessita di una terapia, di essere gestita con una terapia, esattamente, però va monitorata nel tempo.
1: La lastra?
0: Se vuole possiamo farla, non credo che ci aiuti molto.
1: Perché da lì vediamo solo l'impianto?
0: Esatto.
1: Che non si può essere spostato in 4 anni.
0: In 4 anni ormai che se si sposta non è più un problema, nel senso che ormai si è saldato tutto come deve saldarsi.
1: Okay. Se penso alle cose che mi mancano di più, che magari prima facevamo e adesso sono più limitate, sono ecco magari una giornata intera al mare. Non si può fare, perché comunque per lei è stressante, stancante, lo capisco. Lei dopo un po' ha bisogno del suo divano, delle sue comodità, come una persona anziana. Cioè, lei mangia, dorme, ha le sue abitudini, passeggiatina, ha i suoi orari.
0: L'altro è il suo posto, okay. La lastra è leggermente obliqua perché se un cane sveglio è molto difficile.
1: Si è distorta lei, sì.
0: Però diciamo, gli spazi sono conservati. Con la proprietaria di Camilla abbiamo deciso di impostare un trattamento antinfiammatorio e la terapia che di solito consigliamo per un'ernia discale quando la sintomatologia non è molto grave. Riposo antinfiammatorio per 3 settimane, se in queste prime settimane la debolezza migliorerà e l'incoordinazione migliorerà potremmo evitare di fare una risonanza magnetica.
1: Queste adesso sono due strade. Una è che migliora.
0: Se migliora, perfetto.
1: È perfetto di che siamo tranquilli fino a quando non si sa.
0: Oh, siamo
1: tranquilli e basta.
0: Poi vedremo, la vita okay. No. Una cosa alla volta. Trovo che l'ansia dei proprietari in questi 30 anni in cui ho fatto il veterinario sia aumentata anno dopo anno. E quindi una delle capacità che il veterinario deve avere in questo momento è sapere anche guidare e consigliare i proprietari nella gestione dell'ansia verso le patologie.
1: Sono molto ansiosa quando si tratta di lei, più che quando si tratta di me probabilmente. Però quando si tratta di lei ci devo pensare io alla sua cura, al suo benessere, quindi so che dipende tutto da me. Affronteremo questo periodo propositivamente, anche se è un po' difficile, ci facciamo forza e speriamo che vada tutto bene. Cercherò di essere un po' più ottimista, però insomma insieme, lo affrontiamo insieme, questo è sicuro.

0: In natura spesso è il padre che si occupa della prole. Quando eravamo bambini era mio padre a occuparsi di noi, come un pinguino reale che cova l'uovo per mesi. Il rapporto con mio padre crescendo è cambiato. È stato più difficile quando ero un ragazzo e difficile quando sono poi diventato un uomo. Ci siamo nascosti dietro un muro, ci siamo ripresi solo dopo anni, ma poi la sua malattia ci ha separati di nuovo. Il nostro conflitto probabilmente si generava proprio dalle cose che ci rendevano simili. L'intransigenza, la ricerca della perfezione e forse in qualche modo la necessità di essere sempre al centro dell'attenzione. Sono certo che mi abbia sempre amato incondizionatamente e che dentro di sé sia sempre stato fiero di vedermi camminare nelle sue orme. Sembra assurdo, ma ora che non c'è più lo ritrovo spesso al mio fianco. Mi accompagna e mi supporta. Ma non posso più abbracciarlo.
1: Io credo che Sunny sia arrivato in un momento in cui c'era forse un desiderio di avere un figlio, più da parte sua in realtà che da parte mia. Quindi il cane è stato un po' un sostituto.
2: Era un normale giovedì di routine. Alle 17 ricevo una telefonata da un numero anonimo e questo ragazzo mi dice: hai un cane bianco? Sì, perché è stato investito.
3: Anche attraversare la strada, che prima era una cosa normale, si esce di casa, si apre il portone, si attraversa la strada per andare su quell'aiuola, è cambiato tutto, è diventato qualcosa di eccezionale. La prima volta che l'abbiamo fatto un video e ce lo siamo riguardato milioni di volte perché sembrava come se fossimo arrivati sulla luna.
4: Molto spesso mi hanno detto: ma uno che ci fa con rettile? Mica si affeziona. Ma effettivamente l'affezione non è l'unico obiettivo, no, di avere un animale.

0: La quarta tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta nel cuore dell'Oceano Atlantico, alla scoperta dell'anima di Madeira. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
1: Torna per la terza edizione il premio dedicato ai grandi nomi del panorama culturale, scientifico e sociale italiano. Incoronata Boccia e Rosa Rubino conducono Premio Internazionale Mozia 2026. Domenica 5 luglio 23.40, Rai 3.
2: La stagione delle emozioni è iniziata.
3: Da padrone del tour assoluto è lui.
4: Un nuovo primato, un nuovo sogno.
5: Mamma mia!
4: Questo è il momento in cui conta il cuore.
6: Bravissimo. Bravo.
5: L'Italia è sul tetto del mondo.
7: Il cielo è dipinto d'azzurro.
2: C'è tutta un'estate da vivere.

0: sui canali Rai.
1: Buongiorno e bentornati al TG3 LIS. La tregua tra Stati Uniti e Iran vacilla. Nelle ultime ore le forze americane hanno attaccato una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo Kuwait e Bahrain. Se riparte la guerra, ha detto il presidente Trump, la Repubblica Islamica potrebbe non esistere più. E ora il conflitto russo-ucraino. Proseguono gli attacchi su entrambi i fronti. Nel sud della Russia, frammenti di droni hanno incendiato una raffineria. Mosca ha invece attaccato di nuovo Kiev. E continua a tremare la terra in Venezuela, continua a crescere il numero delle vittime accertate, oltre 1.400. Ancora 50.000 persone risultano disperse. Le squadre di soccorso internazionali lavorano senza sosta da quando sono riuscite a raggiungere la zona colpita dal sisma, molte ore dopo le prime forti scosse. Ma a 3 giorni dall'inizio del terremoto si affievoliscono sempre di più le speranze di estrarre persone vive dalle macerie. In Italia ora con il dibattito sulla nuova legge elettorale che tornerà all'esame della Camera la prossima settimana. Continua ad essere acceso lo scontro politico e sul nodo preferenze si divide anche la maggioranza. Sono andate avanti per tutta la notte e tuttora proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo estremo che da giorni ha investito gran parte dell'Europa, Italia compresa. Anche oggi 18 le città da bollino rosso. Infine i mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si è conclusa con l'ennesimo record di Messi la fase a gironi. Da oggi cominciano gli scontri diretti. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie ancora per averci seguito e una buona domenica dal TG3 LIS.

Minions e Monsters. Al cinema!

0: Vivere fino a 120 anni tra ricerca e scienza e truffatori, come quelli che iniettano a domicilio presunte cellule staminali a malati gravissimi in cambio di migliaia di euro.
1: Presa diretta, questa sera alle 21.15 su Rai 3. Con Stefano Buttafuoco, speciale Il cacciatore di sogni, da martedì 7 luglio in seconda serata su Rai 3. Spoleto apre di nuovo le sue porte alle arti. La musica arriva per prima, leggera come il vento tra le pietre. Poi la danza, che attraversa le piazze come un sogno. Il teatro accende le voci e le storie camminano tra la gente. Sospeso tra un mondo e un altro, tra intrattenimento e cultura, tra memoria e rinascita creativa. Festival dei due mondi di Spoleto, dal 26 giugno al 12 luglio.

Era una sfida gettata allo spazio. Avevo innanzi a me circa 55.000 chilometri da percorrere. Uno scafo di legno, pochi metri quadrati di tela e soprattutto la volontà di riuscire.

0: Questa storia inizia nel canale di Otranto, nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale. Otranto è la base avanzata della Regia Marina, da dove si protrae la prima linea di combattimenti del fronte del Basso Adriatico. Il napoletano Francesco de Pinedo e il sardo Ernesto Campanelli sono quasi coetanei, sono molto diversi fra loro, non solo per area geografica di provenienza. De Pinedo è di estrazione nobile e addirittura un marchese. Ernesto Campanelli, invece, proviene da una normalissima famiglia sarda, è nato a Nuoro, ma è cresciuto a Oristano. I due si incontrano per la prima volta ad Otranto. Francesco de Pinedo è assegnato al comando di una squadriglia di idrovolanti da ricognizione. Campanelli, che ha già fatto la guerra di Libia, all'epoca è allievo meccanico, diventa invece osservatore di idrovolanti.
1: L'impiego dell'idrovolante durante la Grande Guerra è tipico dell'aviazione navale. Si parla di una macchina che è in grado di involarsi, di alzarsi in volo dalla superficie di uno specchio d'acqua, in modo autonomo, quindi deve avere un motore. Non ci dimentichiamo che nel 17 la minaccia sottomarina diventa molto forte e viene quindi allestita tutta una struttura che fa capo alla Regia Marina per il pattugliamento delle rotte e la protezione dei convogli.
0: Per una serie di eventi i due finiranno nella stessa squadriglia. Infatti è proprio Campanelli che finisce al comando di Francesco de Pinedo.
1: De Pinedo entra in Accademia Navale, fa tutto il suo percorso di ufficiale di marina, però poi ha questa folgorazione per il volo. Nell'ottobre del 17 viene assegnato a un reparto di volo, una delle squadriglie, la 256esima, che operavano nel Basso Adriatico. In questo periodo si consolida il suo rapporto con Ernesto Campanelli, che è un sottufficiale motorista sardo, con una buona cultura per il tempo, ha fatto scuole importanti, è un ottimo meccanico soprattutto. E questo è importante perché questi idrovolanti erano quasi tutti biposto e quando non volava il pilota e l'osservatore, volava un pilota e un meccanico.
2: Quale fosse la natura del nonno e la passione per questo lavoro che si era scelto con tanta determinazione e caparbietà, in qualche modo lo si capisce sin dalla prima notte di nozze. Subito dopo essersi andati a coricare, arriva questa chiamata perché nottetempo, perché era stato avvistato un sommergibile nemico nel canale di Otranto e quindi lui è chiamato per la ricognizione. La nonna viveva continuamente in fibrillazione. Usciva, si affacciava, guardava il cielo, contava gli aerei e se c'erano tutti tornava a casa, gettava la pasta, altrimenti correva al campo di aviazione perché voleva dire che qualcuno, forse anche il nonno, non aveva fatto rientro.
0: Fra i due si instaura subito un certo feeling. De Pinedo apprezza assolutamente le qualità e le competenze tecniche del sardo Campanelli e infatti quando finisce la guerra e Francesco de Pinedo comincia una brillante carriera aeronautica, nel 1924 sceglie proprio Ernesto Campanelli come suo motorista di fiducia per un volo da Roma ad Amsterdam, il Raid d'Olanda.
3: La fine della guerra ha anche ridotto l'interesse per l'aeroplano, che non ha più quello scopo militare. C'è un'enorme disponibilità di velivoli residuati bellici, la produzione stenta e lo sport, le gare, le competizioni offrono una chiave alternativa di sviluppo. Per la velocità ci sarà la Coppa Schneider, una gara per idrovolanti nata nel 1913 e diventa una Formula 1 del cielo sostanzialmente. Ma ci sono anche altri usi, perché aerei idrovolanti possono superare montagne, possono attraversare mari, possono rendere più piccolo il mondo. Quello porta ai voli a lunga distanza.
1: Francesco de Pinedo ha scelto di essere aviatore e quando viene assegnato a un incarico prettamente di ufficio, la scrivania gli va stretta. L'Olanda, tutto sommato, è il cortile di casa. Vuole i grandi spazi, probabilmente vive la suggestione anche dell'impresa del raid Roma-Tokyo, che era molto recente, e pensa di riproporlo utilizzando un idrovolante.
0: L'ambizione di Francesco Di Pinedo è gigantesca. Nessuno l'ha mai tentata prima. Significa, idealmente, creare un triangolo i cui vertici sono Roma, Melbourne, Tokyo. La complessiva lunghezza del volo è quasi una volta e mezzo la lunghezza dell'equatore. Sono 55.000 km suddivisi in ben 80 tappe, per complessive ore di volo di 370. Le possibilità di farcela sulla carta sono minime, nessuno ha mai tentato una simile impresa aviatoria. Come inviare il carburante dell'idrovolante? Come inviare le latte di olio che serviranno per lubrificare il suo motore anche in angoli più remoti della Terra?
1: La sua idea di un ride a lunga distanza che in qualche modo celebrasse le capacità dell'Italia nel campo dell'aviazione non poteva non essere accolto con un certo scetticismo.
3: Il 28 marzo 1923 nasce la Regia Aeronautica. Nasce con risorse molto limitate. Questo fa sì che sia sempre molto difficile decidere quale parte destinare agli investimenti, alla costruzione di una forza armata operativa e quale alla propaganda, alle imprese sportive. Il grande volo Roma-Tokyo del 1920 era stato oggetto di grandi polemiche e persino di interrogazioni parlamentari come spreco di soldi. E questo eco si avvertirà per tutte le imprese successive, delle quali si chiede sempre qual è la ricaduta, qual è l'interesse nazionale.
1: De Pinedo decide di impegnarsi in prima persona. Si impegna sia lui, sia la famiglia, sia addirittura le generazioni future, per poter raccogliere i fondi che gli consentiranno di organizzare poi il suo grande volo.
0: La pianificazione è quasi maniacale, non solo studia mappe e portolani fornitegli anche dall'ufficio idrografico della Marina, ma si attiva di persona affinché il carburante e l'olio arrivino per tempo. Prende quindi accordi sia con la Shell che con la Castrol Oil, la ditta che produrrà il lubrificante del motore, affinché loro si adoperino per inviare i vari barili di rifornimento fino alle tappe più remote. Il secondo problema riguarda il motore. Infatti, in Italia, all'epoca, non esiste alcun motore talmente potente che possa letteralmente spingere l'idrovolante sino al continente australe, al Giappone e ritorno.
4: Avevo valutato e previsto ogni difficoltà e nessuna mi appariva insuperabile. Non esistendo a quell'epoca un motore italiano della potenza necessaria, optai per il Lorraine Dietrich da 450 cavalli. Scelsi per il viaggio l'idrovolante tipo Savoia S16 Ter della ditta SIAE, che per la sua solidità di costruzione mi dava più affidamento. Come motorista, il maresciallo della Regia Aeronautica Ernesto Campanelli, che sapevo essere uno dei migliori. Lo mandai a Parigi perché prendesse pratica del motore.
3: L'S16, progettato dall'ingegner Raffaele Conflenti, è il massimo sviluppo della tecnologia alla fine della Prima Guerra Mondiale. È un grosso idrovolante a scafo, biplano, monomotore ad elica spingente. L'abitacolo è aperto, quindi l'equipaggio è esposto al vento, alla pioggia, a qualsiasi cosa. La strumentazione è molto basica, non c'è radio e dietro, diciamo, i piloti si crea una sorta di bagagliaio per mettere i ricambi, gli abiti, una sorta di camper dell'aria, se vogliamo.
0: Siccome Francesco Di Pinedo è napoletano, da buon partenopeo è anche molto superstizioso. Decide di battezzare il suo idrovolante col nome di Gennariello, dal santo patrono di Napoli, San Gennaro, che è anche il patrono dei naviganti. Dopo fa incidere sulla carlinga, sulla fiancata dell'idrovolante, una strofa di una canzone che già all'epoca aveva riscosso enorme successo intorno al mondo. La canzone è Funiculi Funicula e la frase che Di Pinedo fa incidere al lato del suo aereo è Yammo Yammo in coppa Yammo Ya.
2: La nonna era ovviamente contraria al ride perché comprendeva che si trattava di una situazione estremamente pericolosa e teniamo presente che loro avevano già due figli. fino all'ultimo provò col nonno e anche con De Pinedo a convincerli di desistere da questa impresa. E l'ultima frase che De Pinedo disse alla nonna per rassicurarla fu: non si preoccupi signora, noi torniamo presto.
0: Finalmente il gran giorno arriva, è il 20 di aprile del 1925, quando, da Sesto Calende, il generello comincia il grande raid. De Pinedo ha pensato a tutto, ha addirittura, accuratamente, cercato di evitare la stampa. Non ama la pubblicità, non ama la confusione intorno a sé.
4: Erano presenti a salutarmi solo i dirigenti e gli ingegneri della ditta costruttrice dell'apparecchio. Alle 5:55 ci imbarcammo. Gli occhi assonnati degli astanti rendevano la scena alquanto malinconica.
5: Io provo solo a immaginarmi adesso quali siano state le difficoltà che hanno dovuto superare, perché alla pianificazione che normalmente deve essere fatta nelle minime particolari prima di un volo così lungo, 55.000 chilometri, ci sono anche le difficoltà legate a una terra inesplorata. Loro non sapevano neanche dove stavano andando e tutte le comunicazioni, anche di allerta meteorologico, di qualsiasi tipo di impossibilità di atterrare in uno specchio d'acqua anziché un altro, questo lo dovevano scoprire in volo stesso.
4: Alle 3 lasciai la costa. Un velo di nubi presto me la nascose alla vista. L'avremmo più riveduta? Sarebbe stata l'impresa superiore alle forze umane?
0: Subito le cose non vanno come previsto. Poche ore dopo il decollo da Sesto Calende, Campanelli e De Pinedo sono costretti ad ammarare perché c'è una perdita di olio nel motore. Ma l'olio Castrol scelto per il motore non è presente nella zona in cui sono ammarrati nei pressi di Parma. De Pinedo fa subito un salto nella farmacia locale e acquista ben 10 kg di olio di ricino, senza specificare che questa quantità servirà per alimentare un motore di idrovolante. Comprensibile quindi la sorpresa del farmacista a tale richiesta.
2: Il nonno aveva una manualità pazzesca, veramente incredibile. Usò qualsiasi cosa per aggiustare questo aereo, per risolvere i problemi in luoghi dove non ne avevano neanche visto mai uno, per cui era molto improbabile che si trovassero pezzi di ricambio.
0: Ma c'è un altro problema. Proprio quando stanno per lasciare l'Italia, all'altezza della Puglia, il generiello è investito in pieno da un potente acquazzone. De Pinedo allora, per non correre rischi inutili, decide di ammarare.
1: De Pinedo, l'ufficiale, il pilota, gestiva il volo. Il ruolo di Campanelli, del sottufficiale, del meccanico, era non meno importante, perché a lui essenzialmente a gestire la macchina. Ciascuno doveva sapere cosa pensava l'altro e cosa immaginava di fare. Quindi dovevano essere pochi cenni che riuscivano a permettere loro di coordinarsi in quello che dovevano fare durante il volo.
0: Il generiello sorvola la Grecia, il Dodecaneso, che all'epoca è sotto il controllo italiano. C'è una nave da guerra italiana che li saluta con un fischio di sirena.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Quarant'anni fa la vita di un malato di cancro si sarebbe interrotta qui. Ma grazie alla generosità di tante persone abbiamo realizzato un sogno, un centro di ricerca e cura d'eccellenza, aperto a tutti. Ora è tempo di un nuovo sogno, rendere Candiolo l'istituto del futuro, ancora più all'avanguardia, affinché nessuna vita debba più finire per il cancro.
9: Sostieni Candiolo.
4: Ho lasciato il corso dell'Eufrate e mi sono diretto verso il Tigri, avvistando dopo mezz'ora Baghdad. Ho fatto rotta a sud e ho iniziato a costeggiare la Persia. Alle 11:50 mi sono accorto che il termometro dell'acqua segnava una temperatura troppo elevata.
0: Campanelli si accorge di un problema: il motore sta perdendo del lubrificante. Allora De Pinedo è costretto a effettuare un ammaraggio d'emergenza in un piccolissimo villaggio che si chiama Kabar. Servirebbe una lastra di rame da attorcigliare attorno al motore. Il problema è che in quel piccolo villaggio rame non ce n'è, L'unico segno di civiltà, se così vogliamo dire, è proprio una piccola stazione telegrafica con un'annessa cucina.
2: Il nonno, entrando in questa cucina, vide una padella che gli sembrò esattamente fare al caso suo, ma il cuoco non voleva cedergliela in nessun modo. Ci fu una vera e propria colluttazione, chi tirava da una parte e chi dall'altra, poi intervenne un ufficiale e risolse la questione a favore del nonno, ovviamente. Lui poi modellò questa padella, la piegò e questa padella servì a fare da manicotto per questa coppa dell'oro e a risolvere il problema.
0: Ma evidentemente la sfortuna è doppiamente in agguato nel piccolo villaggio di Kaabar, perché in fase di decollo un'onda di traverso sfonda completamente il galleggiantino dell'ala destra. Questo brutto scherzo del destino farà slittare tutta la tabella di marcia del volo. Per questo, De Pinedo e Campanelli rischieranno di essere risucchiati nella stagione delle piogge monsoniche.
4: È una pazzia tentare il volo attraverso l'India con un idrovolante, aveva avvertito il nostro addetto aeronautico a Londra. Dove è possibile ammarare, è impossibile trovare rifornimenti.
3: In questo quadro di grande sfida, in particolare le cose problematiche sono le tappe o su grandi distese di terra, perché se l'unico motore disponibile dovesse avere un problema e il disastro si finisce, probabilmente si distrugge il mezzo, e il meteo, la pioggia ad alta velocità si mangia le eliche, si mangia il legno.
0: Nel piccolo villaggio remoto di Dumaguden la benzina non c'è. O meglio, De Pinedo ne trova soltanto 12 litri. In quell'angolo di India, infatti, la circolazione dei mezzi a motore ancora non è diffusa. Quando arrivano a Rajahmundry, la tappa successiva, sanno che lì potranno trovare della benzina utile per il proseguo del grande volo.
3: Oggi quasi qualunque pilota sportivo potrebbe compiere un volo a lungo raggio contando sulla rete di aeroporti, di assistenze, di infrastrutture che ci sono in tutto il mondo. All'epoca queste semplicemente non ci sono, meno che mai ci sono volando dall'Europa verso il Pacifico. E questa è già la prima sfida che deve affrontare un aereo da solo. In più attraversa non paesi sotto controllo italiano, ma altrui, e quindi in ogni posto c'è un po' da negoziare con le autorità per l'aiuto e l'assistenza. In molti posti semplicemente non si sa cosa si troverà.
4: La mia fermata a Calcutta fu di pochissime ore. Passai la sera tra un banchetto e un ballo, dal quale saggiamente mi ritirai a mezzanotte. L'organizzazione degli inglesi è insuperabile. Anche nel paese più isolato della terra si può essere sicuri che in pochi giorni sorga un club ben fornito di whisky e di sedie a sdraio.
3: Mentre il pilota partecipa a questi eventi, il motorista aggiusta l'aeroplano dai danni che ha subito quasi inevitabilmente durante il volo. E si crea quindi uno strano rapporto tra l'alto borghese pilota e il proletario meccanico, che finché sono in volo sono una cosa sola, e poi invece a fine tappa le convenzioni sociali riprendono il loro peso e ciascuno fa quello che il ruolo ha assegnato. Uno in frac e l'altro è con la tuta macchiata di grasso e di sporco mentre aggiusta l'aeroplano.
0: De Pinedo, prima di partire da Phuket, ha chiesto che l'idrovolante fosse caricato al massimo di carburante, perché ha intenzione, per recuperare il ritardo finora accumulato, di compiere un'intera tappa, un'unica tappa, quella che va da Singapore a Batavia, ovvero la capitale dell'Indonesia, l'attuale Giacarta, che è di ben 1000 km. Le tappe non possono essere superiori ai 1300 km. Il giornaliero ha quell'autonomia, non può assolutamente volare oltre. Ecco l'azzardo.
4: Raggiunsi Batavia alle 3 del pomeriggio, dopo circa 7 ore di navigazione. Il cuore mi palpitava di gioia.
5: Loro non avevano un orario di decollo e un orario di atterraggio. Loro dovevano arrivare a una destinazione con un carico di pressione elevato, perché poi il loro raid poteva anche essere un fallimento mondiale, perché ha attraversato paesi che comunque ne hanno parlato, ci sono pagine di giornali e potevano parlarne come un grande successo o con un fallimento di un visionario che si era portato dietro una forza armata che aveva puntato su di lui.
4: Alle 9:10 tagliai l'equatore. Le consuetudini navali vogliono che il passaggio sia celebrato con una festa dedicata a Nettuno. Noi ci limitammo a stappare una bottiglia di birra.
0: Quello che vedono dalla cabina scoperta del loro generiello in volo è un paesaggio mozzafiato. Nessuno dei due è mai stato in quei territori.
7: La terra verso cui è diretto il volo di De Pinedo sono in parte zone inesplorate, isole ancora non toccate dalla civiltà dell'uomo bianco. Ci sono delle pagine in cui lui comincia a parlare di tigri, pantere nere, dei cris avvelenati, no? Che mi proprio sembra quasi di leggere Salgari.
4: L'isola di Giava era superba. Il caldo e l'umido favorivano ogni manifestazione di vita. Le foreste erano infestate di tigri, pantere nere e serpenti enormi.
7: Passando dalla finzione letteraria alla realtà, in questi luoghi sono caratterizzati da un dominio coloniale spesso molto pesante. In diversi luoghi ci sono anche momenti di tensione, di scontro, di opposizione al dominio coloniale. Non è un caso che lo stesso De Pinedo dica che riceve istruzioni: fate attenzione nel caso l'aereo avesse delle difficoltà a non atterrare in questi luoghi, perché non garantiamo per la vostra incolumità.
4: Portai una pistola Mauser e non dimenticai neppure lenza e ami da pesca, nel caso che un'avaria ci costringesse a rimanere qualche settimana in mare.
0: De Pinedo ha fretta di arrivare in Australia, che rappresenta la conclusione della prima parte del suo grande volo. Dopo Bima, Kupang, finalmente la prua del generiello appare all'orizzonte di Broome. È un piccolissimo villaggio, sostanzialmente una manciata di case, dell'Australia nord-occidentale, dell'estrema Australia nord-occidentale. Questa foto risale al momento in cui Campanelli e De Pinedo sbarcano dall'idrovolante. Hanno le scarpe in una mano, i pantaloni sono tirati su e le valigie sotto braccio.
3: Il cittadino medio australiano, giapponese, indiano non ha mai visto l'Italia, quindi è una scoperta reciproca. Noi andiamo a vedere dei paesi in cui non siamo mai stati e ci facciamo vedere in paesi che non ci conoscono. Qualcuno ha letto i giornali, sa che l'Italia ha fatto la prima guerra mondiale, che fa parte dell'intesa, che ha vinto, ma esperienza diretta ce n'è davvero poca.
0: È da Broome che comincerà la circumnavigazione dell'intera Australia. La reazione al volo e soprattutto al passaggio e all'ammaraggio dei due aviatori italiani e del generiello in terra australe comincia a generare un certo interesse, anzi, quasi una smania di attesa, di frenesia.
4: Molti si precipitarono nelle strade per dare uno sguardo, mentre altri, impazienti di vedere l'ammaraggio, raggiunsero il lungomare.
0: A Bamburi, il sindaco telegrafa De Pinedo, pregandogli di sorvolare ripetutamente il suo villaggio, perché i suoi concittadini non hanno mai visto un aeroplano. Anche il giornale The Adelaide News scrive sull'arrivo.
4: I fischi dei piroscafi alla fonda salutarono l'arrivo dell'idrovolante, mentre tantissimi italiani sventolavano le bandiere tricolore sui moli, gridando «Viva l'Italia!».
0: Alle ore 15 del 9 giugno del 1925, dopo 50 giorni

0: di viaggio, 23.500 km percorsi in 161 ore, il Gennariello appare nei cieli di Melbourne.
1: Il quotidiano The Argus scrive: a nulla servono gli sforzi della polizia per contenere la folla, che in breve tempo ha la meglio sui cordoni di sicurezza.
0: L'arrivo a Melbourne è un qualcosa di sensazionale, soprattutto per la numerosa comunità di italiani che lì vive. C'è una persona chiave che ha organizzato il ricevimento in terra australe di Pino del Campanelli, o meglio, a Melbourne, è il console Antonio Grossardi. Grossardi ha improntato tutta la sua attività diplomatica nel propagandare un forte nazionalismo con l'intento di cercare di far abbracciare l'ideologia fascista alla comunità italiana. Non c'è soltanto la politica dietro la promozione del volo di Campanelli e De Pinedo in Australia, ma c'è anche un grandissimo ritorno d'immagine. Shell, Castrol, Lauren Dietrich pubblicano nei giornali delle locandine commerciali. Una, per esempio, recita: il sorriso del successo. De Pinedo e Campanelli hanno quel sorriso dopo aver percorso ben 14.000 miglia con dietro il carburante della Shell. Qui ci sono Campanelli e De Pinedo ricevuti dal sindaco di St. Kilda, Joseph Levy, che qui indossa l'altro uniforme.
1: Il popolo australiano è felice di dare il benvenuto ai primi stranieri che giungono dall'Europa a Melbourne per le vie dell'aria.
0: L'idrovolante sarà ricoverato presso gli hangar di Point Cook, che è poco distante da St. Kilda ed è una base della Royal Australian Air Force, ovvero l'aeronautica australiana. Campanelli ogni giorno si recherà in automobile da Melbourne a Point Cook per fare la manutenzione del motore. Lo smonta praticamente pezzo per pezzo, lo pulisce, lo accudisce come se fosse un oggetto prezioso, e in realtà lo è. Quando finisce la sosta a Melbourne, il 15, le prossime tappe successive sono Sydney, Innisfail, Coketown, prima e poi del salto verso la Nuova Guinea, le Filippine e Tokyo.
1: Ho passato molto tempo alla ricerca di un approdo nella Nuova Guinea, necessario per passare dall'Australia alle Molucche.
0: In Nuova Guinea l'amarraggio è previsto in un piccolo villaggio tropicale nel fiume Merauke. Quando il Gennariello comincia la discesa per amarare sul fiume, le donne scappano nel villaggio gridando: la macchina che vola, la macchina vola come un demonio. Pensano che sia appunto un demonio.
1: Gli indigeni si affollarono subito intorno a noi, guardandoci con aria stupita. Portavano sulla testa dei grandi trofei di penne variopinte.
0: Il Gennariello amara in Indonesia, nell'arcipelago delle Molucche presso Ambon, che all'epoca si chiama Amboina. Qui succedono due fatti singolari. Il motore ha dei problemi. È una colossale perdita di tempo. De Pinedo non può permettersi assolutamente una sosta di 2-3 giorni. Anzi, lui aveva preventivato e pianificato soltanto una sosta di poche ore.
2: Mio nonno amava le sfide. Il motore andava smontato perché c'era stato un guasto e per rimontarlo di norma ci sarebbero voluti 2 giorni. Un ufficiale olandese scommise con lui che non ce l'avrebbe fatta e il nonno, che si era già messo all'opera, senza neanche guardarlo in faccia, disse: one paesà, one.
0: Campanelli, che da buon sardo non si perde d'animo, promette a De Pinedo di riuscire nell'impresa in appena 24 ore. Tutti circondano il Gennariello. Campanelli smonta, rimonta, pulisce qualunque ingranaggio del motore e alle 10 di sera, con le mani completamente sporche di grasso, la tuta intrisa di sudore e olio, salta giù dall'idrovolante sorridente e dice: fatto, l'olandese ha perso la scommessa.
2: Era tutt'uno con quell'apparecchio, di fatto lo conosceva come le sue tasche. D'altra parte, librarsi in aria su un aggeggio di quel genere vuol dire diventare parte di quell'apparecchio, e quindi i rumori, qualsiasi cosa, lui riusciva a prevederla perché era perfettamente in grado di individuare subito i problemi e di risolverli con una certa genialità anche.
0: Nel rimontaggio del motore da parte di Campanelli si è rotta una piccolissima valvola che serve per immettere la benzina nel circuito. Per riparare questo piccolissimo pezzo del motore servirebbe probabilmente un mini saldatore, quelli che hanno in dotazione gli orologiai, e ovviamente Campanelli non dispone di questi strumenti. Ma De Pinedo ha una brillante intuizione. Nel villaggio c'è un vecchio orologiaio cinese che dispone di questi strumenti. L'orologiaio riesce a riparare il guasto, Campanelli e De Pinedo tornano all'aereo, viene rimontato,

0: e il volo riparte. Il vecchio orologiaio cinese è stato talmente soddisfatto di aver contribuito al nuovo volo che ha deciso di mettere un cartello fuori dalla sua bottega con su scritto «Qui si riparano aeroplani».
1: Passato sopra un banco di nubi più alte delle altre, mi si affacciò alla prua l'isola di Ba Si Lan, davanti a Zamboanga.
0: Durante la rotta verso le Filippine, il generiello è investito da un potentissimo tifone che addirittura dissalda una lastra di rame del motore. Campanelli si accorge immediatamente del pericolo, si aggrappa a un tirante dell'ala e con l'altra mano afferra la lastra di rame che minaccia di scagliarsi contro l'elica. A casa, nessuno dei parenti degli aviatori sa nulla.
2: Durante il volo le notizie erano scarne, sia perché oggettivamente era difficile contattare casa, sia perché il nonno era un uomo di poche parole, diciamoci così. È emblematico il telegramma che arrivò dalle Filippine in cui si diceva occhi e croce, bacissimi, tutto bene, stop.
0: La permanenza a Manila si protrae per 2 settimane sino al 16 settembre. Ci sarà tutto il tempo di partecipare a ricevimenti di gala. Addirittura c'è una seduta straordinaria del Senato delle Filippine che viene convocata proprio per omaggiare Francesco De Pinedo ed Ernesto Campanelli. C'è anche il tempo per scoprire un lato assolutamente intimo di Francesco De Pinedo. Manila, infatti, è posta sotto il controllo degli Stati Uniti d'America e gli Stati Uniti hanno infatti inviato lì un addetto militare che è sposato con una ragazza che si chiama Rae Mixon. De Pinedo è un uomo di mondo e soprattutto porta con sé il fascino dell'aviatore. È quasi inevitabile, appunto, che ci sia una sorta di flirt fra i due. Qui c'è una lettera, pochissime righe, ma che sono fortemente intime. Non ti dimenticare di me, per sempre tuo, Francesco De Pinedo.
2: Erano veramente agli antipodi. De Pinedo era un uomo di mondo, che amava molto le donne. Il nonno era un sardo schivo, fedele, assolutamente lontano da questo genere di ambiente. E ciò nonostante, o forse proprio per questo, i loro rapporti furono molto stretti.
3: Dalle Filippine, la rotta più semplice per arrivare in Giappone sarebbe stata passare da Taiwan e poi dalle isole Ryukyu, ma De Pinedo non ottiene il permesso di sorvolare questi territori, quindi è costretto a piegare verso Shanghai. Shanghai è la città più cosmopolita della Cina del tempo, dove vi sono numerose legazioni straniere. Questo spiega anche perché vi sono diverse navi da guerra delle potenze europee, tra cui anche 2 navi italiane. L'Italia, dopo la rivolta dei Boxer 25 anni prima, nel 1900, aveva ottenuto un territorio in Cina, no? a Tsingtao.
0: I marinai sardi imbarcati nella regia nave Libia approfittano immediatamente dell'occasione e chiedono al comandante di avere la licenza di poter organizzare una serata privata con loro conterraneo Ernesto Campanelli. Dice il sottocapo Pinna, un marinaio di Cagliari imbarcato nella regia nave Libia, che Campanelli chiede espressamente di poter cantare in sardo perché ha viva simpatia per la lingua della sua isola natia.
1: Il 25 mattina ripartì arrivando dopo circa mezz'ora a Kagoshima. Ero finalmente così, alla mia prima tappa in terra giapponese.
3: De Pinedo arriva a Tokyo in un momento molto particolare. Sono 2 anni dal devastante terremoto che ha distrutto tutta una gran parte della città, non solo Tokyo, ma anche Yokohama e le aree circostanti. È accolto in maniera trionfale, direi, con appuntamenti ai più alti livelli, sia istituzionali, incontri il ministro della guerra, il ministro della marina, le più alte cariche militari del tempo.
1: Era stato stabilito a Tokyo un programma completo di cerimonie ufficiali di 1 settimana. Siamo stati alloggiati nell'albergo imperiale, una strana costruzione a prova di terremoto di stile babilonese.
3: Tra le visite istituzionali che vengono organizzate c'è anche quella al santuario shintoista di Yasukuni, dedicato ai

caduti in guerra per l'impero del Giappone. L'aspetto interessante della permanenza dell'impero del Giappone è il suo incontro con la cultura giapponese, di cui naturalmente ignorava qualsiasi aspetto. Quindi pranzi,

0: raccolta in piccolo attraverso i bonsai è qualcosa che lo affascina, che lui ammira molto.
1: Durante la sosta a Tokyo, di qualche settimana, Campanile ha il compito di revisionare completamente il motore. In questo è assistito da alcuni ufficiali dell'aviazione imperiale giapponese e si stupiscono che il Gennariello non è un aereo appositamente progettato per il raid, ma è un aereo di serie.
0: Quando De Pineto e il motorista Campanelli lasciano il Giappone, hanno ricevuto diverse onorificenze, tra cui il Sui Hosho, l'ordine del Sacro Tesoro, un'onorificenza data a persone che si sono distinte in un servizio sia civile sia militare, ottenendo risultati eccezionali. Quel dipinto che Campanelli riceve è un omaggio della città di Tsuchiura e rappresenta Yoronotaki, significa augurare alla persona che la riceve salute, prosperità, lunga vita.
1: Terminata la sosta a Tokyo, il Gennariello appare in ottime condizioni, i due aviatori italiani cominciano a pianificare il viaggio di ritorno, che sulla carta ovviamente De Pinedo ha già preparato.
2: Mi ero proposto di rientrare in Italia per il 4 novembre, in occasione della festa della vittoria. La mattina del 17 ottobre, alle 6:25, mollai le cime, misi in moto e decollai.
1: Le cose purtroppo non vanno secondo i piani di De Pinedo. Per fare prima, De Pinedo e Campanelli decidono di modificare lievemente il tratto. Per esempio, fanno scala a Hong Kong, dove si accorgono che l'ala destra del Gennariello è danneggiata. Campanelli si attiva immediatamente e in appena un'ora e mezzo ripara lo strappo di tela sull'ala. Il volo quindi può ripartire.
3: Parliamo di una navigazione a vista, senza radioassistenze, dove anche il calcolo soltanto del vento non era possibile, e quindi il vento in rotta, le condizioni meteorologiche. Anche un atterraggio fuori campo dovuto a un malfunzionamento del motore poteva non solo compromettere la missione, ma metterli in serio pericolo di vita. Dovevano essere capaci a sapere apprezzare qual era il danno sul velivolo, e questo gli avrebbe fatto prendere la decisione giusta. Questo non è un raid aereo del pilota, questo è un raid aereo dell'equipaggio.
1: In rotta verso Saigon, un violento temporale causa il malfunzionamento dei magneti e della bussola. Il 27 ottobre ripartono, rotta verso Tavoy, ed è proprio in quella località che i due si rendono conto di aver appena superato il precedente record degli aviatori americani, che nel 24 avevano volato per 44.000 km. La tappa per Karachi è ancora più pericolosa. De Pinedo e Campanelli sono all'estremo delle loro forze. Senza luci nell'abitacolo, si affidano alla luce della luna.
4: Questo specchietto, che era quello che il nonno utilizzava normalmente per farsi la barba, poi risultò utilissimo perché gli servì di notte per illuminare la cloche con la luce della luna.
2: In due giorni e mezzo avevo fatto 3.600 km dormendo solo 6 ore.
1: Il 1 novembre, De Pinedo e Campanelli ripartono verso il Golfo Persico, a Bandar Abbas, ma sono investiti ancora una volta da un ciclone.
2: Mi trovai ad un tratto tra nubi scure e cariche di elettricità.
1: De Pinedo, assalito dal sonno, cerca in tutti i modi di continuare a pilotare e tenersi sveglio, e si alterna in questo con Campanelli.
2: Avevo da fare 900 km di strada, di cui gli ultimi 200 tra l'Eufrate e il Mediterraneo, in piena terraferma. Alle 16:13 passai sulla verticale della costa pugliese, all'altezza di Tricase. Ero in Italia.

0: Poco prima delle ore 15 del 7 novembre 1925, sui cieli di Roma appare un minuscolo puntino nero che si ingrandisce man mano che si avvicina verso il fiume Tevere. Non appena il puntino nero apparso in cielo comincia a diventare sempre più grande, il rombo del motore del generiello si fa sentire. Tutti i romani accorsi sui ponti del fiume Tevere sono col naso all'insù.
1: Non è un arrivo improvviso, è un arrivo organizzato, tant'è che nella folla di quanti intervengono c'è il capo del governo, c'è Mussolini, ancora in borghese come in quegli anni, curioso come tutti gli altri nella folla. Stanno tutti lì a guardare perché

0: sanno che l'aereo deve arrivare, ma non sanno quando, non sanno come. E quindi le immagini ci restituiscono questo.
1: Passano pochi minuti e in un brillante ammaraggio, De Pined ed Ernesto Campanelli toccano le acque del Tevere.
2: La mia corsa di 55.000 chilometri era finita.
1: Pochi forse avrebbero scommesso 7 mesi prima sul successo di questo incredibile volo.
3: Dopo 7 mesi mio nonno arriva a Roma e finalmente può riabbracciare la moglie e i 2 bambini, Augusto che è nato nel 20 e Iside che è nata nel 21. Quello era il momento ufficiale, ecco, ma sicuramente tutto quello che avevano da dirsi se lo sono detti in un secondo momento.
1: Mussolini, nel suo discorso ufficiale, metterà testualmente all'ordine del giorno della nazione Francesco De Pinedo ed Ernesto Campanelli, che pochi giorni dopo verrà anche nominato cavaliere.
4: L'impatto sull'immaginario collettivo di un paese come quello del Gennaiello oggi è difficilmente comprensibile. Forse ne può avere un'idea chi ha vissuto ed è stato testimone dei primi anni della corsa allo spazio. Ma oggi non c'è niente di simile. Non c'è niente che riesca a suscitare emozioni così forti. Emozioni che poi si propagavano nella società con le soluzioni anche più ingenue o, se vogliamo, meno ipotizzabili oggi. È significativo, ad esempio, che l'impresa del Gennaiello dia vita a una sorta di gioco dell'oca.

0: Al rientro in Italia l'accoglienza fu veramente stratosferica, trionfale, e dopo quella romana, con tutta l'ufficialità ovviamente che la situazione richiedeva, ci fu poi il tour in Sardegna, perché la Sardegna lo richiamava come suo figlio celebre, e quindi sia il nonno che la nonna partirono per questo tour di 2 mesi, in cui lui venne conteso da tutte le città della Sardegna con accoglienze grandi, molto diciamo importanti. Quindi ebbe anche la cittadinanza onoraria di Oristano e riuscì a incontrare tutti i suoi parenti radunati lì.
1: Ma la storia del Gennariello continua. De Pinedo e Campanelli parteciperanno ad altri raid, anche separati, però poi le strade si divideranno, e come le strade si dividerà anche la loro sorte.
2: Il ritorno del Gennariello proietta De Pinedo ai vertici della Regia Aeronautica. Non a caso Balbo gli affida il comando della prima crociera, quella del Mediterraneo occidentale del 1928, e Balbo era la figura centrale della Regia Aeronautica del tempo, era il sottosegretario e poi si diventerà ministro dell'aeronautica proprio nel 29, e aveva un suo percorso, e con questo percorso De Pinedo si scontra. Nell'estate qualcosa si rompe.
3: L'episodio alla base della rottura fra De Pinedo e Balbo avviene durante la crociera del Mediterraneo orientale del 1929, nella quale De Pinedo si lamenta di non aver avuto un ruolo abbastanza importante quale quello lui riteneva di aver diritto, e da conversazioni nelle quali si lascia andare: quando comanderemo noi faremo questo, faremo quello. Queste conversazioni vengono riferite a Balbo e portano allo scontro fra i due.
2: E la conclusione inevitabile è il suo accantonamento.
3: De Pinedo nel giro di pochi mesi si trova non fuori dalla Forza Armata ma fuori dagli incarichi, viene mandato in Argentina come addetto aeronautico e quindi fuori dai giochi. Cerca un rilancio personale con il record di distanza che dovrebbe partire dagli Stati Uniti e arrivare fino in Medio Oriente. Questi primati partivano stracarichi, pieni di benzina fino all'inverosimile, quindi pesanti. Purtroppo succede un incidente terribile. Lì, quel giorno, l'aeroplano sbanda.

0: guarda incerto, si ribalta e tutta quella benzina a bordo scoppia in una palla di fuoco. Questa è la fine che fa De Pinedo.
1: Nonno, quando seppe della morte di De Pinedo, lui disse: comunque sarà sempre, resterà sempre il mio comandante.
2: Il percorso di Campanelli dopo la vicenda del gennaiello è molto interessante. Innanzitutto viene, per così dire, prestato dalla Regia Aeronautica a un miliardario argentino che intende condurre un volo panamericano da New York a Buenos Aires con un equipaggio che comprende un italiano, Campanelli, e un italo-americano che aveva già combattuto nei cieli d'Italia durante la Grande Guerra con l'aviazione italiana, Olivero. Ma dopo Campanelli rientra nei ranghi della Regia Aeronautica, diventa ufficiale, ufficiale motorista, partecipa sia alla prima sia alla seconda crociera del Mediterraneo, partecipa alla crociera dell'Atlantico del Sud e ha un ruolo importante anche durante la crociera del Nord Atlantico. Avrà ruoli significativi a questo punto, però soprattutto nella formazione dei nuovi specialisti. E questo sarà il ruolo che svolgerà fino alla Seconda Guerra Mondiale.
1: Se dovessi definire nonno,

0: italiani, perché la sua colpa è quella di aver compiuto dei raid aerei sotto l'egida del fascismo. Campanelli non ha neanche aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Il suo unico pensiero è quello di cercare di tornare dalla moglie e dei figli, come tanti altri militari, che non sente ormai da più di un anno. Il 18 luglio del 1944, in motocicletta parte da Cecina verso Napoli.
1: Si fece prestare una motocicletta per ricongiungersi alla famiglia. Disgraziatamente fu travolto da una camionetta di francesi e, diciamo, fu anche ricoverato.
0: Ricoverato e sottoposto a un'operazione chirurgica per ridurre la frattura, poche ore dopo l'operazione si risveglierà, sarà cosciente, ma sopraggiungerà un'embolia che lo porterà sino alla morte. Morirà senza rivedere mai più la moglie e i figli.
1: Questa notizia, quindi, famiglia arrivò come un fulmine a ciel sereno, anche perché erano convinti che l'avrebbero visto rientrare dopo poco. E, diciamo, annientò completamente mia nonna, che, ricordiamoci, aveva 4 figli. Ma naturalmente fu devastante, in particolare per mio padre, che era particolarmente legato alla figura del papà, fu veramente, lo annientò completamente.
0: In quegli stessi giorni calava il sipario anche per il terzo protagonista di questa storia, l'idrovolante Gennariello. Privato del motore, semidistrutto, verrà rinvenuto a Guidonia da un gruppo di soldati australiani. Riconosceranno il simbolo della città di Melbourne e della scalo di Point Cook che De Pinedo anni prima aveva fatto dipingere sulla fiancata del suo Gennariello.
2: Le immagini del relitto dell'S16 Gennariello sull'aeroporto di Guidonia sono anche simboliche della chiusura di un'epoca, non soltanto di una storia. È giunta al capolinea la storia d'Italia o di una certa fase d'Italia, è giunta al capolinea l'epoca delle imprese individuali, è giunta al capolinea una certa area di ingenua felicità.

0: Siamo di nuovo in studio.
1: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
2: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
3: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
4: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
5: E la bici di che colore era?
4: Nera.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso domani alle 21:15 su Rai 3.
7: Main, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa. Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
8: Sì, lo conosco.
7: Fa il tassista, ho capito bene?
8: Sì, esatto.
9: Perché è venuta a cercarmi?
7: Ha detto che vive da solo.
9: Hai un bellissimo giardino.
7: Sì, è il mio unico conforto.
9: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
7: Adesso tu lo sai.
10: In prima visione, Il mio giardino persiano. Venerdì alle 21:15, Rai 3.
6: Ha il suo metodo.
11: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
6: Il suo stile.

0: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
1: Vuole sempre la verità.
0: E vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
2: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
1: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
3: Vi posso dare un bacio?
0: A me vuole dare un bacio. Ma tu si passa, capo?
1: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3.
4: Che cosa disegni, amore?
5: La nostra casa.
6: La casa che cerchi è su casa.it.
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Fino al 30 giugno, imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
13: La spesa intelligente!
14: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
15: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
16: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
17: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
11: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
19: Viaggio? Ma vai da Conad.
20: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
19: Io ho assicurato anche la casa.
20: Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu.
21: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
22: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Al Palais di Napoli, dopo la grande festa, molestie nei confronti di una donna e aggressione contro la polizia, 3 persone arrestate. Allerta caldo, Napoli da bollino arancione, chiese e strutture assistenziali aperte per offrire rifugio all'AFA, corsa al mare. Calcio e conto alla rovescia per l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il giorno della firma potrebbe essere il 1° luglio, il 15 raduno degli azzurri per il ritiro.

0: Buona domenica dal telegiornale regionale della Campania, una grande festa, quella di ieri a Napoli per il Pride, guastata da una brutta storia di molestie e aggressioni in serata. Ce ne parla Enzo Perone.
1: Sul palco in Piazza Dante per il Gay Pride le emozionanti esibizioni di Big Mama, La Tarantina, Leo Gasman, migliaia di persone fino a notte fonda tra canti, balli e orgoglio. A margine un episodio di molestie su una donna. Tre ragazzi del Chad, del Benin e della Costa d'Avorio, irregolari sul territorio italiano, importunano una ragazza davanti al figlio piccolo. Lei si sottrae, va dai militari che pattugliano la piazza. Mi hanno molestata sessualmente, fate qualcosa, indicando la comitiva. In pochi minuti accorrono i poliziotti di Monte Calvario, l'individuo e chiedono i documenti. Gli extracomunitari si rifiutano, gridano parolacce, arrivano altre pattuglie. Uno di loro sfera calci e pugni agli agenti. Fabien di Smadongar, Ibrahim Sidibe e Muminog Badrane Touré Salia finiscono agli arresti per resistenza a pubblico ufficiale, il primo anche per lesioni a pubblico ufficiale. I quattro agenti curati al vecchio Pellegrini vengono dimessi con prognosi tra i 3 e i 7 giorni. Gli arrestati saranno processati per direttissima.
0: L'ondata di caldo, Napoli da bollino arancione, si cerca refrigerio ovunque possibile. Vediamo insieme il servizio di Claudia Marra.
2: Mi sono sentito male.
3: Quante volte?
2: 3 volte.
3: Il caldo?
2: Il caldo.
4: Oggi a Napoli è in corso una forte ondata di calore con temperature percepite fino a 37-40 gradi.
2: Esco il pomeriggio alle 7 di sera.
4: Sul sito del Comune di Napoli c'è l'avviso di non uscire nelle ore calde e bere almeno 1,5 litri di acqua.
5: È un po' d'acqua quando troviamo qualche fontana che funziona, ci bagniamo un po'.
3: Perché alcune non funzionano.
5: Sì, sono proprio chiuse, tappate.
3: Questa è Piazza Municipio, andiamo a verificare una delle fontanine. Niente, non è funzionante ed è diventata un po' posacenere. Ci spostiamo dall'altro lato del municipio dove dicono che c'è un'altra fontana. La troviamo, ci sta un rubinetto, ma manca la chiave di apertura. Siamo al Molo Beverello, verifichiamo anche questa fontana. Niente, non esce?
6: Non esce, in modo scandaloso, perché Beverello vuol dire luogo dove si veniva a bere, bibellum. C'è morto un clochard, può darsi che con la fontanella che stava lì, un po' d'acqua magari l'avrebbe rifocillato.
3: Sono tutte chiuse?
6: Sono tutte chiuse, quella di Largo Torraca, questa di Piazza Municipio, e ce ne stavano 4 qua. Le hanno tolte tutte da mezzo.
4: Dopo il caos di ieri per le attese sotto al sole al porto, oggi non si sono registrati particolari disagi tra i turisti.
0: Il terremoto che ha colpito il Venezuela mobilita la comunità di Camerota, storicamente legata al paese sudamericano. Nella chiesa di Sant'Alfonso, momento di preghiera e raccolta fondi in favore della Caritas di Caracas. Addestramento per allievi militari nell'area di Persano, nel Salernitano. Ci racconta tutto Margherita Rosciano.
7: Attività che consentano agli allievi di acquisire le conoscenze basilari del movimento e dell'impiego sul terreno di una squadra di fanteria. Serve a questo la campagna operativa di addestramento per gli allievi del primo anno che le scuole militari Nunziatella di Napoli e Teulie di Milano svolgono nell'area di Persano, in provincia di Salerno.
8: Siamo giunti alla fase dell'anno più desiderata da parte dei miei allievi, fase in cui lasciano temporaneamente i banchi di scuola per dedicarsi all'addestramento militare. Nell'ambito dell'esercitazione UNACES presso le aree addestrative di Persano, gli allievi del primo anno hanno potuto conoscere e addestrarsi con alcune delle attività specialistiche della nostra Forza Armata. Utilizzo di sistemi di scoperta passiva di droni, elitrasporto tattico su elicotteri della versione dell'esercito, plotone in attacco e in difesa, sbarchi, prese di costa, guadi operativi, ricognizioni fluviali a bordo di barchini, poligoni di tiro con armi portatili.
7: Dopo le attività negli istituti militari, gli allievi vengono avviati alla formazione che serve ad accrescere fra loro lo spirito di corpo e l'adattamento alle condizioni di impiego sul terreno di quella che è la componente fondamentale dell'esercito italiano, la squadra di fanteria. Le scuole militari Nunziatella e Teulie, oltre a garantire una formazione d'eccellenza, consentono di poter accedere alle accademie dell'esercito con dei posti riservati in ogni bando di concorso.
0: Riaperto a San Giorgio a Cremano il parco dedicato a Vincenzo Liguori, vittima innocente di Camorra. Ivan Palumbo.

0: Una mamma tiene d'occhio la figlia sullo scivolo. Poco più in là, due ragazzine giocano sull'altalena. San Giorgio a Cremano ritrova il suo spazio di libertà, il parco, intitolato a Vincenzo Liguori, vittima innocente di Camorra.
1: Restituiamo alla città più che un parco, una agorà. Adesso è una piazza aperta, un luogo dove poter fare aggregazione, un luogo di legalità.
2: Una mamma, un ragazzino, guardando quel nome, potrà cercare su Google chi era Vincenzo e, facendo memoria, imparerà qualcosa, imparerà da che parte stare.
3: La memoria, la bellezza e la cittadinanza attiva. Questi tre elementi si coniugano qui in questo luogo. Chi è cittadino ricorda questo operaio convinto di stare al posto giusto nel momento giusto, ma chi viene qui contempla anche la bellezza nella città, quindi è possibile restare belli, restare giusti e restare buoni in questo posto.
0: Testimone scomodo di un altro omicidio, Liguori fu giustiziato nella sua officina meccanica il 13 gennaio 2011. La figlia Mary, giornalista del Mattino, si recò sul posto per lavoro. Lì scoprì che l'uomo che avevano ucciso era suo padre. Il delitto è rimasto senza colpevoli.
4: La sentenza ci ha lasciato a metà della verità giudiziaria. Noi non smetteremo mai di credere che la Procura di Napoli riapra le indagini e chiarisca cosa è realmente successo quel giorno.
5: All'Arena Flegrea, Gloria Gaynor, accompagnata dall'Orchestra del Teatro San Carlo, nella sua unica data italiana. Daniele Meloni.
6: Metti una delle voci simbolo della disco music anni 80 e un'orchestra sinfonica all'Arena Flegrea e non sai cosa può venirne fuori, ma se la voce è quella di Gloria Gaynor e l'orchestra è quella del Teatro San Carlo, diretta da Maurizio Agostini, il risultato è una fusione musicale perfetta che ha estasiato e divertito il pubblico. La musica dance, il calore dell'R&B e del gospel, con l'eleganza della scrittura orchestrale, sono state interpretate al meglio da Gloria Gaynor, la cui presenza scenica è stata la vera protagonista della serata.

0: Da Killing Me Softly a Going Out of My Head, la cantante americana, 82 anni e non sentirli, ha scaldato l'Arena Flegrea nella sua unica data italiana. L'esperimento di stili e sonorità diverse con l'orchestra del San Carlo può dirsi riuscito. Il finale non poteva che essere con I Will Survive, la hit del 1978. Più che una canzone, un manifesto di vitalità in perituro che ha attraversato generazioni di fan.
1: Al Campania Teatro Festival una performance dedicata a Lidia Simoneschi, storica doppiatrice italiana. Il servizio è di Anna Teresa Damiano.
2: Buonasera, ispettore.
3: Buonasera, signora Paradi. Il mio collega sergente Leggett.
4: L'incontro con Lidia Simoneschi nasce da molto lontano nella mia esperienza perché mi ricorda proprio la mia infanzia ed è per questo che io l'ho voluta rimettere in auge, perché mi ricorda, mi riporta in tempi lontani della mia storia.
5: Il corpo della danzatrice e coreografa Sara Lupoli si moltiplica, si spezza, si ricompone in un gioco di luci e ombre. La voce è quella della doppiatrice Lidia Simoneschi, che ha preso mille volti. 5.000 film, capolavori come Il caso Paradin o Eva contro Eva, lungometraggi di animazione da Bambi alla spada nella roccia. Per il Campania Teatro Festival in sala a soli Lidia, i corpi dietro la voce, installazione performativa e immersiva in cui il doppiaggio diventa metafora.
4: Questo doppio binario della finzione e della realtà lo rendeva tangibile attraverso la voce.
5: Lidia fu la voce di Marlene Dietrich, Bette Davis, Ingrid Bergman, ma anche di Alida Valli e Sofia Loren in alcuni film. Il grande cinema, in tempi in cui per molti leggere i sottotitoli era impossibile, diventava con il doppiaggio la vita di tutti. Uno specchio, quello che nel buio dello spettacolo di Sara Lupoli si muove, crea illusioni in cui ci proiettiamo come in una sala cinematografica.
2: Devo andarmene. Se volete.
1: Siamo al calcio, quella che sta per cominciare sembra la settimana decisiva per la firma di Max Allegri con il Napoli. Ci racconta tutto Ettore De Lorenzo.
6: Mettete un circoletto rosso attorno al 1 luglio. Mercoledì prossimo dovrebbe essere infatti il giorno giusto per la firma sul contratto di Massimiliano Allegri, che si legherà al Napoli fino al 2029. Il condizionale è d'obbligo, ma ormai dovremmo esserci. D'altra parte, il successore di Conte freme per poter cominciare la sua avventura a Napoli. I giocatori sono ancora in vacanza e lo saranno fino al 15 luglio, quando si raduneranno a Castelvolturno per partire alla volta del ritiro trentino, dove la squadra affronterà la preparazione fino a fine mese, il 30, poi l'ultima parte del ritiro a Castel di Sangro, che finirà il 13 agosto. Allegri ha bisogno di vedere e valutare la rosa degli azzurri, che conta la bellezza di 37 giocatori al momento. La priorità quindi è smaltire, ma anche chiarire, la posizione di alcuni big, tra cui Lukaku e De Bruyne, unici reduci azzurri al mondiale insieme all'olandese Lang e Frank Anguissa, mentre si continua a lavorare sui due rinforzi scelti per la difesa, Gila e Kalaili. C'è da trovare una sistemazione per i vari Lindstrom, Cajuste, Ngong e forse anche Giovane. Si cercherà di far cassa anche con la cessione di Milinkovic-Savic, preso l'anno scorso per 21 milioni, ma adesso è arrivato il momento di Max. Il 1 luglio potrebbe finalmente essere il giorno giusto.
1: È tutto, buona domenica.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, periodo generalmente soleggiato, nonostante la presenza di locali annuvolamenti poco consistenti. Sull'Appennino campano, condizioni di bel tempo, fatto salvo addensamenti e possibili piovaschi pomeridiani. Sul Salernitano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile,
11: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Si infiammano se lavi male i denti.
14: Gengive.
13: Ah, ma quindi li lavo male.
14: Il manuale non è il massimo.
15: Passa ora al PIO.
16: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
17: Enigma risolto.
16: Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Ziquil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
1: La spesa intelligente!
2: Di più! Con la cucina e le ricette dell'estate!
3: Di più!
2: Il caricabatteria per cellulare!
3: Di più!
2: Kate e William litigano per il figlio George!
3: Di più!
2: Carlo Acutis, la preghiera ufficiale per chiedere i miracoli!
3: Di più!
2: Canalis e Belen, insieme in TV per rinascere! Di più con il caricabatteria per cellulare, la cucina o enigmistica più!

0: controllo per 30 giorni. Venezuela, oltre 1.400 le vittime, due bambini in salvo a 3 giorni dalla scossa, 50.000 i dispersi, la Croce Rossa, vicinanza dell'Italia fin dal primo momento. Ancora senza esito le ricerche del marito della ministra Roccella. Dopo un tuffo nel lago di Vico non è più riemerso, probabile un malore o forse uno shock termico. Nessuna traccia dell'uomo bengalese accusato di aver ucciso a Roma una coppia di connazionali e la loro bambina. Gravi le condizioni dell'altro figlio. Caldo record, oggi e domani in gran parte delle città italiane si raggiungeranno i 40 gradi. A Milano notti tropicali più che a Bangkok. In Germania e Danimarca temperature roventi, le più alte di sempre. Buongiorno, bentornati al TG3. Nuova escalation nel Golfo Persico, dove la tregua appare ormai sempre più in bilico. Teheran ha lanciato missili e droni su Bahrain e Kuwait in risposta ai raid statunitensi su obiettivi militari nell'area dello stretto di Hormuz. Facciamo il punto con Alessandra Bortoloni.
1: Scambio di accuse reciproche ed attacchi di rappresaglia, il cessate il fuoco decretato il 17 giugno tra Teheran e Washington mostra già preoccupanti crepe. L'esercito americano annuncia di aver bombardato decine di obiettivi iraniani, tra le quali infrastrutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e depositi di droni, in risposta all'attacco di Teheran contro una petroliera panamense con a bordo 2 milioni di petrolio nello stretto di Hormuz. Ed oggi i Pasdaran contrattaccano lanciando missili e droni contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain. Ogni attacco ostile, dicono, riceverà una risposta implacabile. Al centro del confronto sempre lo stretto di Hormuz, riaperto nel quadro del protocollo d'intesa tra i due paesi, ma l'Iran autorizza un unico corridoio di navigazione lungo le sue coste e minaccia di intervenire contro ogni nave che non rispetta le nuove regole. Manterremo il controllo esclusivo di Hormuz per un mese, insiste Teheran. Tutte le clausole del memorandum devono essere rispettate, quindi fate fermare gli attacchi in Libano. L'Iran ha violato ancora una volta il cessate il fuoco, tuona Trump sul suo social. Può anche darsi che un giorno saremo costretti a portare a termine con la forza militare la missione che abbiamo iniziato. In quel caso l'Iran cesserà di esistere.
0: Ora vediamo le reazioni agli attacchi iraniani dei paesi dell'area medio orientale. Andiamo a collegarci in diretta con il corrispondente Sergio Paini. Sergio.
2: Sì, il Bahrain, che ospita la base della quinta flotta degli Stati Uniti e che è stato colpito per il secondo giorno consecutivo, chiede adesso un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran, e anche il Kuwait condanna gli attacchi come una flagrante violazione della propria sovranità e ottiene il sostegno della Lega Araba, del Consiglio del Golfo, che dicono l'Iran mina la pace. Ma i Pasdaran minacciano ancora il Pentagono, le vostre basi nella regione vivranno un inferno, dicono e ribadiscono anche che per passare Hormuz le navi devono chiedere la loro autorizzazione, una posizione che poi è stata ufficializzata questa mattina dal ministro degli esteri iracci, lo vediamo in visita a Baghdad in Iraq. Lo stretto, dice, resterà sotto la nostra gestione, la nostra supervisione per almeno altri 30 giorni e avverte ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Roma.
0: Ora andiamo in diretta in Venezuela, dove è corsa contro il tempo per salvare le persone che sono rimaste intrappolate sotto le macerie. I dispersi sono oltre 50.000, i morti oltre 1.400. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Gianmarco Sicuro. Gianmarco.
3: Sì, buongiorno. Partiamo proprio dal bilancio. 1.430 i morti ufficiali, ma è il dato sui dispersi che è stato appena aggiornato che preoccupa moltissimo la popolazione. 68.900 le persone che mancano all'appello, insomma potrebbe essere veramente un'ecatombe questa del terremoto del Venezuela, ma noi vi mostriamo delle immagini che per fortuna portano della speranza, due salvataggi incredibili avvenuti nelle ultime ore, addirittura un neonato di 9 mesi portato in salvo dalla squadra di soccorso statunitense, poi un bambino di 11 anni invece dai soccorritori colombiani, anche lui in vita, davvero belle notizie, ma a fronte di questo UNICEF avverte 680.000 bambini in tutta Venezuela oggi soffrono e ovviamente il terremoto complica la situazione. La Guaira è la zona più colpita, noi l'abbiamo raggiunta ma con estrema difficoltà, lo vedrete nel reportage, le strade sono bloccate, il governo e la polizia non riescono a contenere l'afflusso di persone, questo rende difficili i soccorsi, ci sono proteste al al governo che stanno scoppiando in tutta la regione, ma vediamo appunto il nostro racconto e poi linea a Roma.
4: L'unica strada che collega Caracas alla Guaira, epicentro del terremoto, è un inferno di auto e moto. L'esercito e la polizia non si vedono e così i mezzi di soccorso impiegano ore per arrivare, compreso il convoglio della Croce Rossa venezuelana sul quale viaggiamo. Mi hanno tirato fuori da qui sotto, dice Livia, quando finalmente raggiungiamo l'ospedale da campo messo in piedi dall'organizzazione. Ha un piede fratturato, ma è salva ed è ciò che conta. Mia sorella mi urlava, Livia scappa, ma io non potevo perché mi è venuto addosso il televisore. I feriti vengono curati sotto al tendone, tra le macerie. Grazie a Dio questa donna sta bene, ma i feriti sono così tanti, aggiunge questo volontario. È commovente osservare l'aiuto internazionale che sta arrivando qui, compresa l'Italia, sempre stata al nostro fianco, aggiunge il presidente della Croce Rossa venezuelana. Seguiamo due operatori in missione e dal finestrino osserviamo il livello di distruzione. La gente vaga tra enormi palazzi collassati su loro stessi. Qui si sente un odore forte, dice un medico, tra le macerie. Il loro compito è recuperare chi non ce l'ha fatta.
5: Qui hai bastante corpo.
4: Avete già individuato molti corpi, giusto? Sì, risponde un soccorritore. Alla fine la vittima viene trovata, senza vita purtroppo. Molte persone che ancora conosco sono lì sotto. È così orribile, conclude Livia.
0: Il dibattito sulla riforma della legge elettorale, vediamolo con Serena Mautone.
6: È sul nodo preferenze che si consuma il dibattito politico prima della ripresa dei lavori. All'apertura di Fratelli d'Italia, lavoriamo ad un emendamento unitario, la Lega risponde abbassando i toni. Dopo gli ultimatum, oggi dal palco dei giovani leghisti, Salvini passa alle spiegazioni.
7: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, e ripeto, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
6: Ma non cambiano idea neanche i moderati di Lupi, che dicono sì alle preferenze e no al dialogo con Vannacci.
8: Una legge elettorale per dare stabilità al paese, che è un valore importante per la nostra economia. Noi moderati vuole il ritorno alle preferenze, dobbiamo ridare ai cittadini il diritto di poter scegliere.
6: Altro che stabilità, replicano le opposizioni, il premio di maggioranza è sproporzionato.
9: Non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo in carica, un segno di grande difficoltà.
6: Oltre il limite dell'incostituzionalità, sottolinea VS, un mite colpo di Stato per più Europa, che continua a raccogliere le firme per dire no ai pieni poteri, piuttosto che alle formule per vincere. La destra si occupi dei problemi delle persone, l'attacco di Schlein a partire dai treni.
10: Sul trasporto si registra uno dei più grandi fallimenti del governo di Meloni e di Salvini. 7 anni e mezzo di ritardo sottratto alla vita e al lavoro di milioni di italiani che si spostano ogni giorno.
0: Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'inviato Jacopo Ricca.
11: I sorvoli in elicottero per cercare di scandagliare la superficie del lago di Vico, mentre sommozzatori di vigili del fuoco e carabinieri vanno in profondità. Una ricerca che non si ferma da ieri pomeriggio, quando Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra della famiglia e delle pari opportunità Eugenia Roccella, è scomparso in queste acque.
12: Si sta procedendo con scandagli, sonar, attrezzatura computerizzata, sommozzatori, ma anche strumenti che aiutano la ricerca mirata sul lago. Ovviamente è una ricerca particolarmente complessa per lo scenario.
11: Cavallari, docente universitario, sposato con la ministra da 50 anni, era su un barchino con lei quando ha fatto un tuffo e si è sentito male. Ha chiesto aiuto, ma l'imbarcazione, che non era lontana da riva, non è riuscito a raggiungerla. Mentre i soccorritori sono impegnati nelle ricerche, i bagnanti non rinunciano ai tuffi rinfrescanti di questa caldissima domenica. Non è il primo caso di scomparsa in questo lago. La difficoltà nelle ricerche è data anche dalle caratteristiche dello specchio d'acqua in provincia di Viterbo.
12: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Quindi più si scende, più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
0: Ancora nessuna traccia dell'uomo che a Roma ha sterminato un'intera famiglia di origine bengalese, Francesca Malaguti.
5: È una sfilata continua. I residenti di questo quartiere alla prima periferia di Roma portano mazzi di fiori da ieri. È il loro ultimo omaggio a Odin Kamal, sua moglie Hoshne Momotai Jahan e la loro bambina Arowa, massacrati nel palazzo dove vivevano. Tutti qui conoscevano e rispettavano la famiglia. Il padre aiutava i clienti del supermercato a imbustare la spesa.
13: Bravissima persona. Siamo tutti sconvolti proprio.
5: Al momento non c'è nessuna traccia di Shahadat Hossain, l'uomo bengalese di 43 anni ritenuto il responsabile dell'aggressione di venerdì sera. Vive a Londra con la moglie, ma nei giorni scorsi era in Italia. A mettere la polizia sulle sue tracce è stato il figlio più grande della famiglia Kamal, Amir, unico superstite dell'aggressione. È gravemente ferito in ospedale, ma è riuscito a testimoniare davanti agli inquirenti. Ha raccontato che il presunto killer frequentava la sua famiglia, che ultimamente aveva discusso con lui per motivi personali. Anche la comunità bengalese del quartiere lo aveva isolato perché era diventato molto pressante nei confronti della moglie di Kamal. Qualcuno parla di una relazione, altri di molestie. Tutte versioni da vagliare attentamente per capire meglio il movente del gesto. Questo post, pubblicato da Shahadat sui social 24 ore prima della strage, è suggestivo e inquietante. Quando una persona muore, dovrebbe portare con sé i propri cari, si legge.
0: Ora l'ondata di caldo estremo che da giorni investe l'Europa, Italia compresa. Il punto con Maria Teresa Palamà.
14: Fa veramente caldissimo e non si può neanche stare fuori. L'unica cosa che puoi fare è chiuderti in casa con l'aria condizionata e uscire la mattina, come faccio oggi.
15: Forse vado via, forse, solo forse. Però anche in montagna fa caldo, eh.
16: Aria soffocante, cemento che brucia in tutta Europa e caldo record anche in Germania e Danimarca. L'Italia non è da meno, con una preoccupante sequenza di notti tropicali sopra i 30 gradi in città come Milano e Torino.
17: Ho un ventilatore puntato addosso H24 praticamente, me lo trasporto di stanza in stanza dove mi serve, me lo metto e lo accendo perché è insostenibile, se non è un condizionatore. Poi...
18: Anche col condizionatore non si può dormire.
16: La lista delle città bollenti con allerta rossa oggi ne conta 18, soprattutto al centro-nord, 6 sono in allerta arancione.
19: Aprirà la finestra ma non viene l'aria. È dura, è di notte, non riesce a dormire.
16: Goletta Verde di Legambiente ha organizzato un flash mob intitolato Non è caldo, è crisi climatica.
20: Non è caldo, è crisi climatica.
16: Una navigazione lungo l'Adriatico con destinazione Pescara per chiedere al governo finanziamenti e interventi per la mitigazione e la creazione di rifugi climatici in città. Attualmente ce ne sarebbero solo 280 in tutta Italia. Legambiente stima che ne servirebbero almeno 5.900.
0: E siamo ai mondiali di calcio a fare notizia e l'ennesimo record di Messi. Jacopo Cecconi.
21: Ormai è una rubrica, il record del giorno di Messi. Stavolta, oltre ovviamente a quello dei gol in assoluto ai mondiali 19, c'è anche quello delle partite consecutive a segno nella massima competizione 7. L'Argentina con il 3-1 sulla Giordania vola così agevolmente ai sedicesimi, dove trova la favola Capoverde, gelata dalla molto meno favolosa notizia, deflagrata oggi, di un'inchiesta per stupro sul suo capitano Ryan Mendes. Nella notte vittoria senza grandi lustrini anche per l'Inghilterra su Panama. Nella difficoltà generale bastano due lampi di Bellingham, gol furbetto e mischia e assist per Kane. Ronaldo passa ma delude contro la Colombia 0-0 con anzi un gol annullato ai sudamericani per fuorigioco di millimetri. L'Uzbekistan di Cannavaro chiude con la terza sconfitta su tre, la meno meritata, 3-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Passa anche il Ghana, nonostante la sconfitta per 2-1 con la Croazia, che rimanda così l'ultima partita ai mondiali di Modric. A completare il quadro clamoroso di 9 africane qualificate su 10 ci pensa l'Algeria, con il 3-3 contro l'Austria. Il pareggio si aspettava per eliminare l'Iran, che aveva implorato sportività. Se è stato un biscotto, è stato parecchio speziato. 3-2 al 93esimo e 3-3 al 96esimo.
0: E ora il concertozzo di Elio e le storie tese, lo vediamo con Luciana Parisi.
22: Le mani di Biella!
23: Un altro modo di fare concerti.
24: È possibile?
25: È possibile, sì, è possibile. Tutta la parte del food and beverage la affidiamo a associazioni che danno la possibilità di lavorare alle persone autistiche.
26: Segni della gleba da birra.
1: si può fare per le persone autistiche, per le loro famiglie. Il concertozzo degli Elio e le Storie Tese,

0: nato da un'idea del Trio Medusa con il madrino Valerio Lundini, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Tony Pitoni and Friends, ha fatto ballare a Biella più di 10.000 persone ieri sera. Musica suonata, bandito l'autotune.
1: Ma no, che cosa dite? Lei mi
0: è incassi devoluti in beneficenza alla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli e destinati ai progetti di Casa Autentica di Pizza Out per ristrutturare appartamenti, incentivare così l'autonomia dei giovani autistici e disabili.
2: In un'Italia in cui le aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere persone disabili, in questo modo noi vogliamo cambiare un pezzettino di cultura attraverso la musica.
3: Le persone autistiche come me.
0: Da anni Dante Belisari si fa portavoce dei diritti delle persone autistiche insieme al padre.
4: Lavorare per una persona autistica che lo può fare vale platino.
5: È tutto, il TG3 torna puntuale alle 19:00.

0: ons hemelse Vader, ons vra net as u ons families kan behaken en behoed.
1: Se dovesse scoppiare una guerra, dobbiamo essere pronti a diventare soldati in un attimo.
2: Stanno inseguendo un fantasma, ma il fantasma non lo prenderanno mai.
3: This has to be very clear. It's a black neighbor, low income.
4: Yeah, stand up, man.
5: Si parla di torture, di persone bruciate vive.
6: Vorrei sapere perché sono sempre e solo gli afrikaner a dover chiedere scusa per la propria storia.
7: Sono stanca.
8: La violenza è ovunque.
7: Le cose non sono andate come pensavamo. L'apartheid c'è ancora, non come prima, ma c'è.
9: C'è stato un grande sogno. Il sogno della fine dell'apartheid. Era il grande sogno di Nelson Mandela che, dopo decenni di prigionia, nel 1994 diventa il primo presidente nero della storia del Sudafrica. Ma parla il linguaggio della riconciliazione, della ricomposizione. Il suo vicepresidente è proprio Frederick de Klerk, l'uomo che, dopo essere stato un uomo dell'apartheid, contribuisce alla fine della discriminazione razziale e diventa il vicepresidente di Nelson Mandela. Ma di quel sogno oggi rimane pochissimo, anzi, le tensioni razziali sembrano essersi rivitalizzate in un momento in cui c'è una parte di sudafricani che dice che è in corso una persecuzione dei bianchi, una persecuzione che viene smentita dai dati e che però serve a alimentare la frattura sociale che si sta facendo sempre più forte e nella quale si sono inseriti singolarmente Donald Trump e Elon Musk. Donald Trump ha seguito Elon Musk e il gruppo dei sudafricani che fanno parte del potere in questo momento alla Casa Bianca nella loro battaglia contro quello che considerano il genocidio dei bianchi.
10: It's a genocide that's taking place that you people don't want to write about, but it's a terrible thing that's taking place and farmers are being killed. They happen to be white.
9: Questa cosa ha riportato il Sudafrica al centro della scena globale.
0: Ons hemelse Vader, ons kom vanmiddag hier so by mekaar in dit Afriforum span. Ons vra dat jy ons sal hande oor mekaar sal hou net, ons sal waaksaam hou. Hou ons waaksaam oor dit wat ons gaan doen vandag, ons weet nie wat ons te wagte is nie. Ons vra dat as jy ons sal bewaak en behoed, ons families kan behaak en behoed.

0: Noi ci occupiamo delle pattuglie. Ci assicuriamo che la comunità sia al sicuro. Oggi siete accompagnati dal team Proto, che è la squadra tattica, la divisione tattica delle pattuglie. Siamo solo un gruppo di ragazzi che dedicano la loro vita alla comunità e al bene comune. Il team Proto è addestrato a gestire scenari come un attacco a una fattoria.
1: This is 13 Bravo. All members, please take your position. We're going to move into the location just now. Be ready.
2: Buff, how you doing, man?
1: Oh, good news.
0: Come va, amico mio? Come vanno le cose dopo l'aggressione che avete subito?
1: The very sad attack that you guys had to go through.
3: Vivi sempre sul filo del rasoio. Ho installato 36 telecamere. Ieri sera i cani hanno abbaiato, era luna di notte. Sono saltato giù dal letto e non ho dormito fino al giorno dopo. E come sai, l'attacco è avvenuto ormai 3 anni fa. Influenza ogni tuo singolo giorno, non se ne va più via.
1: This is 13 Bravo. All members, please proceed to your vehicles. We're about to depart.

0: La maggior parte dei nostri ragazzi gira con i giubbetti antiproiettili, con le armi, perché in qualsiasi momento potrebbe esserci bisogno di aiuto.
1: There was actually

0: dall'esterno sembrava tutto calmo, tutto tranquillo. Ma quando abbiamo scavalcato il muro e ci siamo avvicinati alla casa, c'era un gruppo di neri armato fino ai denti.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Ons volg julle. Gaan ons terug of gaan ons soon toe? Oké, ons volg julle.
0: Queste persone ci stanno accompagnando in una fattoria dove c'è stato un omicidio. Credo sia il caso della signora e di suo marito che sono stati attaccati. Stiamo solo aspettando conferma.

0: Questo è un tipico sistema di sicurezza che si trova in molte fattorie. Si attraversa un primo cancello per evitare imboscate. Una volta che quel cancello è stato chiuso, si apre il secondo. Si entra e poi si richiude anche quello alle proprie spalle. Purtroppo per questa famiglia non è bastato.
1: Era il 3 agosto 2023. Siamo arrivati a casa verso le 8 di sera. Quando siamo entrati non abbiamo visto nessuno. Abbiamo controllato come facciamo sempre. Il secondo cancello ha una recinzione elettrica tutto intorno, quindi quella è la nostra zona sicura. Quando sono scesa dalla macchina e mi sono girata, c'era una persona davanti a me con un'arma. Era completamente vestito con attrezzatura, guanti, passamontagna, tutto. Mi ha puntato contro l'arma e mi ha detto «Shh!». Non ho sentito più nulla. Poi sono andata a controllare e mio marito era in ginocchio. Stava praticamente esalando gli ultimi respiri. Il suo portafoglio, la sua pistola.

La piccola chiesa ortodossa di Santa Maria delle Blacherne, nel distretto di Fati, è il punto di riferimento della comunità greco-ortodossa di oggi. In passato gli ottomani avevano orrore del suono delle campane e chiedevano ai cristiani di non ostentare il culto.

Come qualsiasi cittadino turco, prendiamo anche noi la teleferica e ci lasciamo trasportare per circa mezzo chilometro. Un paio di minuti in tutto, prima che Istanbul, la città dei gatti, si stagli immensa e magnifica sotto ai nostri occhi. Nella Bisanzio dei nostri giorni, una fitta rete di collegamenti connette in modo efficace i punti caldi della metropoli. Quando il sole cala, inizia la magia della notte sul Corno d'Oro, come si chiama l'estuario naturale che, a ridosso del Bosforo, impreziosisce la porzione europea di Istanbul, dividendola in due: l'antica Bisanzio-Costantinopoli a sud, la ex colonia genovese di Galata a nord. La Torre di Galata è il monumento simbolo di quella che fu la colonia di Genova sul Bosforo. Fatta costruire nel 1348 dal governatore russo Doria, nel 700 gli ottomani ne fecero un punto di avvistamento per gli incendi.

mito di Istanbul come leggendaria capitale d'Oriente vive più che mai di notte, scivolando lungo le acque del Bosforo, linea di confine tra due continenti all'interno di una stessa metropoli. Gli organizzatori delle crociere lungo il fiume offrono agli ospiti un ricco intrattenimento che prevede anche balli della tradizione. Sono danze di matrice sacra ed è un peccato che siano ridotte a folklore per turisti. Più autentico lo spettacolo che va in scena fuori, dove l'Europa e l'Asia brillano insieme sulle rive del Bosforo. Il giorno dopo vediamo il sole spuntare in Asia dalla sponda asiatica e il pensiero che tramonterà in Europa è da vertigini. Siamo diretti alle Isole dei Principi, un arcipelago di 9 unità che amministrativamente fa ancora parte della città di Istanbul. Buyu Kada è l'isola grande, nota per aver ospitato in passato l'esilio di svariate imperatrici bizantine. Il nome dell'arcipelago dice molto. Oggi Buyu Kada sembra essere un luogo completamente dedito al turismo.

a Istanbul. Nel 1072 fu scelta come residenza coatta per l'imperatore d'Oriente Romano IV Diogene, dopo che venne accecato. Il turismo non sembra avere cambiato le abitudini della piccola comunità isolana, neanche 2000 persone, quasi tutte di origine armena.

Questo distretto dell'area metropolitana si chiama Scutari e, come fosse una città a parte, celebra, oltre all'anno nuovo, i natali di un figlio importante, Boris Manço, il cantautore turco più ascoltato e tradotto nel mondo. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1999, la casa in cui ha abitato è diventata un museo che vuole mantenere viva la memoria di un artista tanto amato. Dall'Asia vediamo il sole tramontare in Europa, prima che la notte cada sull'intera città. Driving

0: way them say it looks like you.
1: Che il turismo sia il motore economico dell'isola è evidente, soprattutto lungo la costa occidentale, poco esposta alle correnti oceaniche, che invece sono molto forti sul versante opposto. Da Palm Beach a nord, lungo tutti i 31 chilometri di fianco ovest, l'oceano è una distesa rassicurante e turchese, animata tutto l'anno da viaggiatori di mezzo mondo. Baby Beach a sud è uno dei lidi più noti e frequentati. Ad Aruba il turismo è massiccio, ma l'isola non è snaturata. La visione del mondo che sostiene l'attività ricettiva si fonda sul rispetto degli habitat naturali e degli animali, che infatti dividono tranquillamente i propri spazi con gli esseri umani senza patirne l'invadenza.

Sulla costa, le forze combinate di acqua e vento hanno plasmato il paesaggio tormentato di Dos Playas. A due passi, grosse rocce di corallo fossile marcano i confini dell'oceano che fu, a prova che la creazione dell'isola è un'opera mai conclusa. Qualche interferenza tra habitat naturale e mondo umano talvolta si verifica anche sott'acqua, come quando nel 1940 una grossa nave da carico è andata a fondo, sconvolgendo gli equilibri del fondale. Oggi la sua carcassa è parte integrante dell'oceano, usata dalle tartarughe di mare e dalle altre creature d'acqua come riparo e nuovo punto di riferimento. La creazione di Aruba è un'opera senza fine anche negli abissi.

Da 100 anni il faro California vigila sul punto più a nord dell'isola, un'area di Aruba che è stata leggendaria nei secoli della corsa all'oro. I sassi di Gold Mill sono piccoli tributi da avventurieri e, insieme agli edifici diroccati di Bushiribana, la vecchia miniera, regalano ai visitatori il sapore di un'epopea ancora scritta nel paesaggio. Se fino al XIX secolo l'oro è stata la principale ricchezza dell'isola, nel XXI secolo l'oro è l'isola stessa. Gli introiti derivati dal turismo garantiscono il 90% del PIL nazionale di Aruba. Grandi numeri che qui vanno di pari passo con la determinazione a mantenere intatti gli habitat naturali dell'isola e a fare dell'intera Aruba la prima economia sostenibile al 100% del pianeta Terra. Dal 2017 è stato vietato l'utilizzo di plastica monouso. Vietate anche le creme solari che contengono sostanze dannose per i coralli. Massiccio impiego di energie rinnovabili e valorizzazione di ogni risorsa che l'isola offre, a partire dall'acqua del mare, desalinizzata e resa disponibile alle esigenze di isolani e turisti. Il resto lo fanno il clima e una geografia fortunata che tiene Aruba fuori dal rischio di uragani. La temperatura si mantiene attorno ai 28 gradi tutto l'anno. Un po' di vento si alza ogni pomeriggio e il sole splende sempre. La capitale di Aruba si chiama Oranjestad e si trova a nord dell'isola, sulla costa occidentale. Nome e architettura tradiscono l'appartenenza ai Paesi Bassi. Dal 1994, infatti, Aruba è una delle quattro nazioni costituenti il regno. San Nicolas, invece, nel sud-est di Aruba, rappresenta un modo tutt'altro che stereotipato per ridare vita a una città morente e attrarre visitatori da tutto il mondo. Caduta in disgrazia negli anni Ottanta, San Nicolas è rinata grazie alla street art. Nel 2015, Tito Bolívar e sua madre Diana Cruz hanno chiamato a raccolta più di 100 artisti locali e internazionali e dato vita al primo Urban Art Fair, riqualificazione urbana e arte permanente. Le strade sono silenziose, ma i muri urlano, dicono qui, perché i messaggi delle opere d'arte sono forti e chiari e riguardano la salute del pianeta, il rispetto della terra, l'identità dei popoli. Un'opera in divenire, San Nicolas, come del resto Aruba.

0: formaggio piemontino, 100% latte piemontese, prodotto da Valgrana, sapore di Piemonte.
1: Vivere fino a 120 anni tra ricerca e scienza e truffatori, come quelli che iniettano a domicilio presunte cellule staminali a malati gravissimi in cambio di migliaia di euro.
2: Presa diretta, questa sera alle 21.15 su Rai 3.
3: Siamo di nuovo in studio.
4: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.

0: affrontato il fenomeno del razzismo e perché esiste.
1: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
2: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
3: E la bici di che colore era?
2: Nera.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso domani alle 21:15 su Rai 3.
5: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
6: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Questa sera, seconda serata, Rai 3.
7: Pubblicità.
8: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
9: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
10: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
9: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
7: Pubblicità.
11: Si infiammano se lavi male i denti.
12: Gengive.
11: Ah, ma quindi li lavo male.
12: Il manuale non è il massimo.
13: Passa ora al piaio.
14: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
12: Enigma risolto.
14: Nulla pulisce come ora il BIO.
15: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
16: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
17: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
18: Alimentiamo la vita. Alcenero, agricoltori biologici dal 1978.
19: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
20: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.
21: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.

0: segno di grande debolezza. Usciva 30 anni fa Anime Salve, il capolavoro di De André e Fossati. Fiorella Mannoia lo riporta sul palco partendo da Genova e al TG3 dice riproporlo oggi, atto politico rivoluzionario. Mondiali da stasera, 16esimi di finale, chi perde torna a casa. Sorpresa Africa, 9 nazionali su 10 passano il turno, eliminata solo la Tunisia e il Marocco promette di andare lontano. Buonasera dal TG3. In primo piano c'è l'emergenza caldo che non allenta la morsa sul nostro continente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 1.300 decessi legati alle alte temperature nell'ultima settimana. La situazione migliora in Francia, ma in Germania ci sono problemi ai trasporti. Sotto i riflettori resta anche l'Italia e con i temporali in arrivo si teme per il rischio alluvioni. Allora, vedete pronti i nostri collegamenti. Iniziamo dal nostro inviato a Bruxelles, Matteo Valerio. Matteo.
1: Sì, lo dicevi, solo la Francia oggi tira parzialmente un sospiro di sollievo con un parziale innalzamento delle temperature dopo 11 giorni di caldo torrido consecutivi, ma purtroppo in Francia è già tempo di fare i conti con i decessi, 1.000 in più della media dallo scorso 24 giugno, fa sapere il governo francese, con gli ospedali che restano sotto pressione e il timore che questo bilancio possa aggravarsi nei prossimi giorni. Ma se in Francia si parla dunque di un ritorno alla normalità molto progressivo, l'ondata di calore si sta spostando e sta investendo gli altri paesi verso l'est dell'Europa, l'Europa, continente che si sta surriscaldando più velocemente di tutti gli altri, dicono gli esperti, supportati purtroppo dai dati, visto che per esempio soltanto oggi 200 milioni di europei hanno dovuto sopportare temperature superiori ai 35 gradi. In Germania si è registrata la notte più calda di sempre con 29,5 gradi. E le temperature elevate sono arrivate a danneggiare anche le autostrade, ma non c'è solo Berlino, anche la Polonia, la Repubblica Ceca, la Danimarca, l'Ungheria. Lo vediamo nel servizio della corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: Quando arriva la polizia, la gioia esplode alla porta di Brandeburgo. Gli idranti stavolta servono a portare un po' di refrigerio ai berlinesi. Oggi terzo record consecutivo in Germania, rilevati 41,7 gradi che fanno da moltiplicatore a malori e incidenti negli specchi d'acqua. Almeno 30 le persone annegate. Lo stress da calore per l'Organizzazione Mondiale della Sanità un killer silenzioso che dal 21 giugno avrebbe causato già 1.300 morti in un continente, l'Europa, non preparato a questi eventi. Uno stress anche per le infrastrutture. In Turingia impiegano i mezzi antineve, ma per raffreddare il manto stradale. Altrove il calore ha provocato grandi crepe con limitazioni al traffico e in diverse città hanno sospeso il trasporto su rotaia di superficie per problemi agli scambi. E se oggi l'epicentro della crisi in Germania, non va meglio nella confinante Repubblica Ceca. A Praga i turisti sfidano il caldo estremo, 39 gradi. Cerchiamo di divertirci, spiega questa visitatrice svedese, ma passiamo molto più tempo nella stanza d'albergo di quanto avessimo voluto. Con temperature appena inferiori, nei lidi di Copenaghen non c'è un centimetro libero. Il caldo estivo unito alla mancanza di neve in inverno, dice lui, è sintomo di un cambiamento climatico molto evidente. E già si teme per le prossime ore, dopo il caldo estremo, previste grandinate e bombe d'acqua. In Belgio è già morta una persona.
0: Nel nostro paese sono anche oggi 18 le città da bollino rosso, Milano è tra le più calde, è lì che andiamo da Maria Teresa Palamà.
3: Sì, il picco è stato oggi, ma anche domani, poi dovrebbe attenuarsi secondo le previsioni, ma c'è stata una sequenza impressionante di notti tropicali oltre i 30 gradi, una sequenza maggiore rispetto agli anni scorsi e quindi secondo i meteorologi Milano al pari di Bangkok o il Cairo, turisti oggi disorientati nel visitare la città e allora ve lo raccontiamo nel nostro servizio. E poi con Elisa D'Alto andiamo a sentire il parere del climatologo Luca Mercalli, che dice: cogliamo questa occasione, questa ennesima emergenza, non aspettiamo la prossima emergenza, vediamo.
4: Una Milano di fine giugno incandescente e semideserta. Affrontare le notti tropicali è una sfida, oltre i 30 gradi, ma anche le giornate a 40 non scherzano.
5: Io non sopravvivo, io già tanto sono uscita sto pomeriggio, io sarei rimasta a casa, ma anche a casa si schiuma.
3: Hai l'aria condizionata?
5: No, io c'ho il ventilatore.
3: Quindi hai provato a cercare un po' di refrigerio qui sotto gli alberi?
5: Sì, sì, sì, sì.
3: E il risultato?
5: Non funziona. Non funziona.
4: Loro addirittura hanno scelto di festeggiare il 22esimo compleanno dell'amico tra quattro alberi che regalano l'illusione di uno

0: stato di grazia.
1: Si sta benissimo, io ho anche i pantaloni lunghi, secondo me il caldo è una cosa mentale, ci si diverte comunque.
2: Qualcuno ha compiuto gli anni, quindi tocca venire a festeggiare. Esatto. Quindi sì.
0: Alla ricerca di verde, aggrappati alle fontane, nascosti sotto gli ombrelli, in fila per l'acqua e le granite.
3: Io non mi sto godendo niente personalmente, si sta veramente male, è una sofferenza continua, non si può fare nemmeno un passo. Veramente difficile.
0: Serve più verde, più alberi, più aree di ristoro, dice un turista spagnolo.
4: Qua a Milano penso che per il pavimento, perché il pavimento tutti il
5: cemento.
4: Esatto. Tutto il caldo arriva e questo lo trasferisce a tutta la gente. Penso che perché a Madrid è la stessa situazione, ma a Barcellona non lo senti.
6: Non è una sorpresa che oggi si trovi di fronte a fenomeni di questo genere. Il problema è che li abbiamo sottovalutati quando c'era più tempo per organizzarsi e adattarsi e diminuire il rischio climatico, e rischiamo di farlo anche questa volta, perché come spesso accade, qualche giorno di interesse sul tema sull'onda della cronaca, tra una settimana, se viene più fresco, tutto finisce in un cassetto e ce lo dimentichiamo fino alla prossima emergenza.
7: Ondate di calore più intense e prolungate. L'Italia, l'Europa sono ostaggio dell'AFA non per caso, ma come conseguenza della crisi climatica. Il taglio delle emissioni globali, prescritto dagli accordi di Parigi ormai 11 anni fa, è ancora un traguardo lontano.
6: Non abbiamo ancora cominciato a livello mondiale, nel senso che le emissioni globali stanno ancora crescendo e le guerre di questi ultimi anni hanno aggiunto ulteriormente un carico di emissioni che ci potevamo francamente risparmiare.
7: Per invertire la tendenza servirebbero secoli, ma già riuscire a stabilizzare il clima sarebbe una buona notizia.
6: Se invece, come chiede l'accordo di Parigi, riusciamo a fermare a circa 2 gradi l'aumento di temperatura, allora è tutto più facile. Anche se purtroppo i danni nei quali siamo già oggi spettatori, questi ce li terremo.
8: Senza contare in tutto questo la stangata sulle bollette elettriche, che secondo le associazioni dei consumatori quest'anno sarà particolarmente forte. Intanto, per chi vende i condizionatori, affari d'oro. Stefano Marcucci.
9: Condizionatori accesi giorno e notte, ventilatori che sibilano a tutte le ore. Gli italiani si trovano stretti tra la necessità di difendersi dalle alte temperature e il timore per il lievitare della bolletta energetica.
10: Tutti i giorni, la sera, metto l'aria condizionata a 18 gradi e poi vado di deumidificatore.
11: Per forza, è impossibile vivere senza. È necessario proprio, cioè poi sarà sicuramente qualche centinaio di euro in più.
12: Un po' di cautela si tiene perché le spese potrebbero salire.
9: Secondo Assutenti, il caldo estremo costa alle famiglie 600 euro al mese. Il solo utilizzo di condizionatori, ventilatori e deumidificatori pesa tra i 50 e i 100 euro in più, tenendo conto che dal 1 luglio le tariffe saliranno ancora. Il Codacons parla di stangata estiva proprio nel momento in cui i consumi toccano il picco. I costi volano poi se si allarga lo sguardo alla tenuta della rete elettrica. I blackout producono infatti perdite per oltre 160 milioni di euro l'anno in Italia. A brindare però sono i produttori di condizionatori, con il mercato europeo che cresce più di ogni altra area globale. I titoli del comparto in borsa vanno a gonfie vele. Dall'inizio dell'anno i rialzi vanno dal 17% fino al raddoppio della capitalizzazione.
8: Ora il Medio Oriente, con l'intesa tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più in bilico. Le forze di Teheran sono tornate ad attaccare i paesi vicini per rappresaglia contro i missili lanciati dalle forze americane su obiettivi militari. Nuove incognite anche sullo stretto di Hormuz. Andiamo dal corrispondente Sergio Paini a Istanbul.
13: Sì, gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, e questa l'accusa dell'Iran, che ha preso di mira di nuovo con droni e missili Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo paese, che ospita la base della quinta flotta degli Stati Uniti, è stato colpito per il secondo giorno consecutivo e adesso chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran. Il Kuwait, che ha condannato gli attacchi come una flagrante violazione della propria sovranità, ha ottenuto il sostegno di Lega Araba e Consiglio del Golfo, che accusano l'Iran di minare la pace, ma i Pasdaran rilanciano: risponderemo con sempre maggiore forza, minacciano il Pentagono, le vostre basi in Medio Oriente si preparino all'inferno, e poi ribadiscono: per passare Hormuz le navi devono chiederci il permesso. È una posizione che è stata ufficializzata di fatto questa mattina anche dalla ministra degli esteri Araghchi in visita a Baghdad in Iraq. Lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo per almeno altri 30 giorni, infatti dichiarato, e ogni interferenza non farà che ritardarne la riapertura. Ma sugli attacchi incrociati, che adesso rischiano di far naufragare anche il cessate il fuoco, vediamo il

0: servizio di Alessandra Bortoloni.
1: Meno di due settimane dopo la firma di un protocollo d'intesa, Washington e Teheran tornano a lanciarsi attacchi e accuse reciproci e la già fragile tregua appena decretata rischia di crollare del tutto. L'esercito americano annuncia di aver bombardato decine di obiettivi iraniani, infrastrutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione, depositi di droni, in risposta all'attacco di Teheran contro una petroliera panamense con a bordo 2 milioni di barili di petrolio nello stretto di Hormuz. I Pasdaran contrattaccano, rivendicando il lancio di missili e droni contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain. Al centro della guerra di rappresaglia sempre lo strategico stretto, riaperto nel quadro del memorandum d'intesa, l'Iran autorizza un unico corridoio di navigazione lungo le sue coste e minaccia di intervenire contro ogni nave che non rispetta le nuove regole. Qualsiasi aggressione nemica minaccia nei Pasdaran riceverà una risposta implacabile, le basi americane nel Golfo vivranno un inferno. Teheran ha violato la tregua ancora una volta, scrive minaccioso Trump, potrebbe arrivare il momento in cui saremo costretti a portare a termine con la forza militare la missione che avevamo iniziato così bene e se così fosse l'Iran smetterà di esistere. Gli fa eco l'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz se il regime iraniano pensa che Trump resterà a guardare mentre l'Iran continua ad attaccare il traffico marittimo dello stretto. Si sbaglia di grosso.
2: E questo scenario che dunque torna ad infiammarsi, fragile è anche l'accordo siglato solo pochi giorni fa a Washington tra Israele e il Libano e non aiutano nuove tensioni tra il governo israeliano e quello turco. In diretta la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti. Maria.
3: E sì, le nuove tensioni sono provocate da quanto ha approvato questa mattina il governo israeliano, e cioè il riconoscimento ufficiale del genocidio armeno a opera della Turchia nel 1915, all'epoca era ancora impero ottomano. Una mossa che, secondo il ministro degli esteri Saar, doveva essere compiuta, ha detto proprio meglio tardi che mai, ma che inevitabilmente ha provocato la rabbia della Turchia. Cioè, sono state parole durissime infatti del presidente turco Erdogan, che ha detto: chiederemo conto a Israele del genocidio a Gaza. E Netanyahu a queste parole ha risposto: dobbiamo prendere seriamente le minacce lanciate dalla Turchia. È chiaro che questo riconoscimento, che era atteso da tanto tempo, sicuramente si innesta in quello che sono le tensioni che ci sono nella regione, in particolare tra Israele e Turchia, con tutto quello che abbiamo visto in questi mesi. E poi c'è il fronte Libano, perché l'accordo quadro che hai ricordato, che è stato approvato soltanto e firmato soltanto due sere fa a Washington, di fatto appunto è soltanto l'inizio di un cammino, ma già si sono viste varie violazioni del cessate il fuoco. La notte scorsa è stato ucciso un militare israeliano in uno scontro con miliziani di Hezbollah. Questa mattina ci sono stati dei bombardamenti, dei raid da parte di Israele sempre sul sud del Libano. Adesso attendiamo di capire quando effettivamente ci sarà questo ritiro parziale da queste zone pilota, così come è stato deciso appunto nell'accordo quadro, che dovrebbe essere solo l'inizio. Ma già da Libano il presidente del Parlamento, che è uno sciita, Nabih Berri, ha detto: questo accordo rischia di scatenare una guerra civile. A te.
2: Grazie a Maria Gianniti. Ci spostiamo in Venezuela, dove a quattro giorni dalle due violente scosse che hanno messo in ginocchio il paese si continua a scavare. Ci racconta tutto il nostro inviato Gianmarco Sicuro.
4: Situazione ancora emergenziale qui in Venezuela, anche se arriva la solidarietà di tutto il mondo, 500 tonnellate di beni di prima necessità raccolti da 24 paesi, 17 gruppi di soccorso arrivati da altrettante nazioni che cercano di salvare più persone possibili da sotto le macerie. Il secondo Boeing italiano è atterrato qua a Caracas. Si tratta di un Boeing dove sono stipate tende e altri beni di prima necessità. Questa è la solidarietà italiana. E poi Starlink, che viene attivato gratuitamente nella regione della Guaira, dove c'è l'epicentro, per facilitare appunto il coordinamento e la comunicazione dei soccorsi. Ma con Andrea Rustichelli facciamo il punto della situazione, con il bilancio delle vittime ancora provvisorio e i salvataggi. E poi nel nostro reportage un racconto che ci porta dentro appunto un'operazione di soccorso che vede operare nazioni differenti, persone che vengono da varie parti del mondo nel tentativo di salvare un bambino. Poi linea a Roma.
5: Lui è Moises, un bambino di 11 anni trovato vivo sotto 3 metri di macerie dai soccorritori colombiani. Nelle stesse ore un suo coetaneo è stato

0: salvato da una squadra messicana. Sono segni di speranza che però si va restringendo sempre più a quasi 4 giorni dal devastante sisma di mercoledì pomeriggio che ha colpito con le 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. I dispersi restano decine di migliaia, circa 50.000 sono quelli censiti sul portale web dedicato, un numero che da giorni resta stabile, mentre è sempre provvisorio, in via di aggiornamento al rialzo l'altro conteggio, quello dei morti. Gli ultimi dati forniti parlano di almeno 1.430 deceduti. La presidente ad interim, Rodriguez, cerca di coordinare gli aiuti in un paese già poverissimo e con servizi molto carenti. Questa donna ha un parente sotto le macerie che sta chiedendo aiuto. Per fortuna è vivo, dice, ma attendiamo la macchina per scavare. Questo paese non è preparato per una situazione simile. I soccorritori, circa 1.600, quelli dall'estero, faticano a raggiungere i luoghi dell'epicentro nello stato di La Guaira, sulla costa. La rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, ha parlato con la presidente Rodriguez e ha annunciato lo sblocco immediato di 5 milioni di euro in aiuti. I danni del sisma stimati dall'ONU ammontano a 7 miliardi di dollari, circa il 6% del prodotto interno lordo venezuelano.
1: O mi hermano o mi sobrino.
2: C'è una possibilità che mia sorella e il suo nipotino siano vivi, dichiara una donna, mentre mostra una mappa dell'edificio collassato.
1: Possibilmente stiano por aquí.
2: Sentono dei suoni, è successo un'ora fa, aggiunge.
1: Un sonido.
2: Scaliamo le macerie e troviamo decine di soccorritori di varie nazionalità.
3: Santiago!
2: Il bambino si chiama Santiago e tutto fa pensare che sia ancora vivo, conferma Dylan.
4: Ok. Definitely hope.
2: Anche il cane ha sentito qualcosa. Adesso dobbiamo soltanto pregare, dice. Perché sei qui, chiediamo. Per dare speranza al popolo venezuelano. Soldati statunitensi accanto ai militari e civili venezuelani. Impensabile soltanto pochi mesi fa. Qui però c'è da salvare una vita e si superano diffidenze e differenze. Silenzio, ordinano i soccorritori alla folla in attesa.
5: Procede lentamente nel tentativo di raggiungere la stanza dove si troverebbe Santiago.
2: Serve una conferma ai suoni già uditi, ma dalle macerie non arriva più niente. I paramedici sono pronti, ma il team americano non riscontra altri segnali. I venezuelani chiedono di insistere, ma i gruppi di soccorso hanno l'ordine di passare oltre se la persona è deceduta. Il team accetta di fare un ultimo disperato tentativo. Santiago, un bambino, deve essere morto nell'attesa. Mi dispiace. Le ultime parole del capo missione ai familiari.
6: Voltiamo pagina con la politica e con il centrodestra alle prese con il fattore Vannacci. Se Fratelli d'Italia adesso sembra non escludere un'intesa, è Salvini a chiudere. Non mi faccio fregare due volte, dice. Anche il Campolargo ragiona di alleanze e torna ad attaccare sulla legge elettorale. Allora i servizi di Serena Mautone e Giussi Sansone.
7: Sceglie il palco dei giovani leghisti, appuntamento giusto per guardare al futuro, Salvini, per ribadire quanto nel partito si sa da tempo, nessun passo indietro. Sul piano della leadership nessuna rinuncia all'aspettativa di tornare al Viminale. Al voto si arriverà con questa alleanza, ribadisce, nel tentativo di sbarrare la strada a Vannacci. Ai suoi camerata preferisco i nostri giovani, dice, ammiccando alla platea. Messaggio per gli alleati che secondo il retroscena starebbero valutando di aprire all'ultradestra e un richiamo all'ordine per i suoi, per vincere. Serve unità.
8: Perché capitani o generali o colonnelli senza truppe, motivate, determinate e orgogliose, non vanno da nessuna parte. Quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori me li aspetto tutti non dietro ma di fianco.
7: Parole che non sembrano intimorire l'ex generale, pronto a dialogare con tutti quelli che, dalla remigrazione alla legittima difesa, condividono la radicalità delle sue scelte. In alternativa, Futuro Nazionale avverte, correrà da solo, ma l'ipotesi di un'alleanza non sfiora minimamente centristi, moderati e forzisti, prendono le distanze senza visione comune, non c'è dialogo. E mentre Fratelli d'Italia cerca di fare sintesi sulle preferenze, i meloniani rivendicano i risultati del governo.
9: Se l'economia italiana cresce, è anche merito del governo Meloni, che ha ridato fiducia a famiglie e imprese, investendo sul lavoro e tagliando le tasse, non come la sinistra che è già pronta a mettere la patrimoniale.
7: L'idea di tornare presto al voto continua a girare. Martedì in aula ci sarà ancora la legge elettorale.
10: Noi siamo e saremo. L'economia, a partire dai trasporti, è uno dei più grandi fallimenti del governo Meloni. La leader Demme Schlein non fa sconti a Salvini e a tutto l'esecutivo che ha giocato, accusa Schlein, a scaricabarile sulla pelle degli italiani. Il PD con AVS insistono. Il centrodestra vuole cambiare la legge elettorale, ma dimentica.

0: le emergenze del paese.
1: La situazione economica delle famiglie italiane continua a peggiorare, aumentano le bollette, aumenta il costo della vita e gli stipendi sono fermi al palo. E mentre accade questo, la maggioranza che fa discute, si accapiglia su come aumentare ancora la spesa militare. È inaccettabile, prima se ne vanno e meglio è.
0: Ormai comprare un pacco di pasta o un litro di latte per molte famiglie è un gesto che non possono più permettersi, è l'affondo di Conte. Faremo muro contro la riforma della legge elettorale, promettono i 5 Stelle.
2: Non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo in carica. Un segno di grande difficoltà.
0: Intanto il campo largo lavora all'alleanza progressista, ragionando sulle ipotesi primarie e sul nuovo perimetro della coalizione, che dovrebbe includere anche la quarta gamba centrista.
3: Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso ormai da oltre 24 ore nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'inviato Jacopo Ricca.
4: Quanti erano sulla barca non lo sappiamo di preciso. Ci siamo accorti della gravità perché comunque abbiamo visto il nostro gommone che è partito in aiuto di questa signora e quindi abbiamo capito, insomma, la situazione è un po' più grave del solito.
3: Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri su questa porzione del lago di Vico. La ministra della famiglia, Eugenia Roccella, era sul barchino affittato con il marito 84enne, Luca Cavallari. Lui si è sentito male mentre faceva un bagno per sfuggire dal caldo e ha chiesto aiuto, ma è scomparso nelle acque prima che riuscisse a recuperarlo. Non il primo caso in questo specchio d'acqua in provincia di Viterbo.
5: Io sono dal 70 che sto qui e dentro al lago non ci sono entrata mai. Anni dietro c'era qualche ragazzo che è morto, insomma, diciamo, è morto affogato nel lago.
3: La macchina dei soccorsi non si è mai fermata, ma finora il lavoro dell'elicottero dei sommozzatori, di vigili del fuoco, carabinieri e finanza non ha dato risultati. In serata da Milano arriverà un drone sottomarino dei vigili del fuoco per cercare di raggiungere le profondità che temperature e scarsa visibilità rendono inaccessibili ai sommozzatori.
6: Così come è stato ieri sera, anche stasera, dopo aver fatto un briefing conclusivo, si deciderà, o meglio, è già deciso che si andrà avanti.
3: Cavallari, docente universitario, è sposato con Roccella da 50 anni. La ministra ha aspettato per tutta la domenica notizie nella sua casa nel Viterbese. Finora, però, dalle acque profonde e fredde non sono arrivate risposte. Un aereo da turismo è precipitato nell'est della Francia, alla periferia di Nancy. Ci sono 11 vittime. Si trattava del battesimo del volo per un gruppo di paracadutisti. Il corrispondente Gavino Moretti.
7: Era stato immaginato come un volo per celebrare il primo lancio col paracadute alla fine del corso. L'aereo civile decollato dall'aeroporto di Nancy non riesce però a prendere quota e perde velocità rapidamente, secondo i testimoni. Nello schianto al suolo perdono la vita tutti e 11 i passeggeri, il pilota esperto, i 5 istruttori e i 5 allievi, tra di loro alcuni infermieri liberi professionisti. Fortunatamente il velivolo non ha colpito nessuna abitazione del vicino comune di Tomblaine nella Lorena, abituato a questo genere di voli. Si trattava di un aereo affittato regolarmente per permettere il battesimo del lancio col paracadute, spiega il sindaco di Tomblaine. All'improvviso non abbiamo più sentito il rumore dell'aereo e poi c'è stato lo schianto al suolo, racconta un testimone. La prefettura sta indagando ora per capire le ragioni dell'avaria dell'aereo, mentre sul luogo è arrivato il ministro dell'interno, Laurent Nunes, che ha espresso a nome del governo solidarietà ai familiari delle vittime.
3: A Roma continua la caccia al killer che ha sterminato una famiglia di origine bengalese, padre, madre e una bambina di 8 anni. Per gli inquirenti l'uomo potrebbe trovarsi ancora nella capitale, Francesca Malaguti.
8: Si cerca ovunque, non solo qui tra le strade del quartiere Casalotti e la prima periferia di Roma. Il raggio si è ampliato, ma la polizia è convinta che possa essere ancora in città Shahadat Hossain, l'uomo bengalese di 43 anni, ritenuto responsabile della strage di venerdì sera. Una cinquantina le segnalazioni arrivate dopo la diffusione della sua fotografia. Sotto i suoi colpi sono morti Udin Kamal, sua moglie Hoshne Momotai Jahan e la loro bambina Arowa, massacrati con una mannaia nel palazzo dove vivevano. Si è salvato solo il figlio più grande, rincasato più tardi. Ferito gravemente alla testa, è stato operato e ora è in prognosi riservata, ma subito era riuscito a rivelare agli investigatori l'identità del presunto killer. Considerato un amico di famiglia, negli ultimi tempi allontanato perché era diventato particolarmente pressante nei confronti della moglie di Kamal,

0: e la comunità dei connazionali lo aveva isolato. Qualcuno parla di una relazione, altri di molestie e di una vera ossessione di Shah Adat per la donna. Tutte versioni al vaglio. Inquietante il post pubblicato da lui sui social 24 ore prima della strage. Quando una persona muore dovrebbe portare con sé i propri cari. Gli investigatori non escludono l'ipotesi che l'uomo, dopo essere fuggito, si sia suicidato. Intanto continua la sfilata delle persone che portano fiori sotto casa della famiglia Kamal.
1: Si chiude oggi a Rimini una 3 giorni dedicata all'inclusione delle persone con disabilità, storie di lavoro e impegno per fare la differenza contro ogni discriminazione. Ci racconta tutto Francesca Sancin. Siamo sempre stati come dei folli,
2: mettiamo sempre tutti i nostri sogni, basta. Allora, da noi lavorano ad oggi 38 ragazzi con disabilità, ragazzi e ragazze ovviamente, un ambiente insomma dove si possono sentire veramente accolti.
3: Accogliamo circa 170 persone. La cosa più bella è quando riusciamo davvero a valorizzare i loro talenti, le loro abilità e si sentono nel posto giusto.
4: Storie di tutti i giorni, storie di aziende e persone dove piccoli gesti sono inclusione vera e quotidiana. Qui a Rimini per l'Expo Aid 2026 c'è chi con l'impegno in tutti i giorni del calendario prova a fare la differenza.
5: Non vogliamo vendere la pena dei nostri ragazzi, ma vogliamo esaltare le loro qualità.
4: Basta assistenzialismo, più attenzione alle persone, dice la ministra Locatelli, chiudendo la manifestazione che ha portato nella cittadina romagnola 6.000 partecipanti, 1.800 con disabilità e 250 associazioni, un'occasione per fare rete e confrontare esperienze.
3: Quindi abbiamo una sartoria, abbiamo un cavare shop, abbiamo un negozio, abbiamo un centro stampa, abbiamo un progetto di agricoltura sociale. I know that there's a place for us,
2: for we are glorious. Cerchiamo di capire quali sono le esigenze, cerchiamo di capire quali sono magari anche le difficoltà.
6: Il mondo si può cambiare davvero con dolcezza.
7: A me piace fare i video.
8: Lillo, però devi guardare la camera. Ah.
1: È partito da Genova il viaggio live di Fiorella Mannoia, che interpreta i brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati a 30 anni dall'uscita dell'album Anime Salve, servizio di Anna Frangioni.
9: Nera che picchia forte, che butta giù le porte.
10: Penso che riproporre quei testi e quelle canzoni oggi sia quasi un atto politico, quasi un atto rivoluzionario, considerando i temi. Non è merito mio, è merito delle canzoni.
11: Sono storie di emarginazione, solitudine e libertà a comporre l'ultimo lavoro in studio di Fabrizio De André, scritto a 4 mani con Ivano Fossati e uscito nel 1996.
12: Che bell'inganno sei, di anima mia.
11: Per celebrare Anime Salve, Fiorella Mannoia porta in tour uno spettacolo tributo che non poteva partire che da Genova. Una storia che arriva fino a oggi, un'eredità musicale e culturale.
10: Si parla di transizione sessuale, si parla di guerre, di andare in direzione ostinata contraria. Cioè si parla di temi in questo disco che pensare che siano stati scritti 30 anni fa è stupefacente.
9: Cadessi a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento.
11: Dai capolavori dell'album ai successi più amati di De André Fossati, Fiorella Mannoia omaggia i due artisti e la grande canzone d'autore.
10: Se ancora siamo in grado di emozionarci, di commuoverci, di sviluppare un pensiero critico attraverso canzoni come queste, io credo che, ecco, lì veramente possiamo dire che le nostre anime sono salve.
1: Oggi Mel Brooks compie 100 anni. Il Festival Il Cinema Ritrovato di Bologna celebra questo compleanno di un genio comico ed anarchico, Luciana Parisi.
13: Sì!
14: Mel Brooks è l'esempio vivente che chi ride campa 100 anni, prendendosi gioco di tutto, del primato della tecnica sull'uomo in Frankenstein Junior.
15: Tu devi essere Igor.
16: No, si pronuncia Igor.
14: Dei razzisti con il cappello da cowboy.
17: Avanti, una bella canzone degli schiavi negri.
18: I get no kick from champagne.
14: Il mezzogiorno e mezzo di fuoco, del mito del nazismo che prima o poi in qualche modo ritorna, come in Per favore non toccate le vecchiette.
19: There's no greater dictator in the land.
14: E Melvin Kaminsky, detto Mel, ebreo americano nato a Brooklyn da immigrati tedeschi, questo lo ha sempre saputo. Ecco perché ha passato la vita a demolire il potere con una risata.
20: Io

0: Sono il conte.
1: Questa sera in Piazza Maggiore a Bologna, al cinema ritrovato, si festeggerà il suo compleanno.
2: Gli faremo gli auguri, glieli manderemo e lui ci manderà un messaggio di saluto che sarà la sua maniera, la maniera di un genio.
3: Siete tutti insieme o volete conti separati?
4: Ti prego!
2: Io sono sicuro che i figli di Mel Brooks fra 1000 anni li continueranno a vedere, i nostri pro nipoti.
5: E siamo ai mondiali di calcio che entrano nel vivo con i 16esimi di finale al via stasera. Tra le 32 squadre qualificate spiccano le africane, 9 su 10 hanno passato il turno, eliminata solo la Tunisia. Jacopo Cecconi.
6: In principio l'Africa ai mondiali fu questo. Germania 74, davanti al grande Brasile un calciatore dello Zaire esce dalla barriera e calcia la palla. Risero tutti, pensando che quelli nemmeno le regole conoscessero. Si seppe molto dopo che il terribile dittatore Mobutu aveva minacciato i giocatori. Perdete più di 3-0 e non vedrete mai più le vostre famiglie. Oggi lo Zaire si chiama Repubblica Democratica del Congo e ai mondiali è protagonista. Batte 3-1 l'Uzbekistan e passa il turno come 9 africane su 10. Il bomber Wissa, dopo la doppietta, scrive: «Ci hanno ridicolizzati e umiliati, ma eccoci qua». Oggi a strappare un sorriso, ma volentieri, è semmai il tifoso che simula una statua di Lumumba per tutta la partita, o il tecnico che esulta così. Festa sì, ma non certo barzelletta, non si contano gli sgambetti alle blasonate europee, Capoverde alla Spagna, il più famoso, l'Egitto al Belgio, il Ghana all'Inghilterra, per non parlare della lezione di calcio del Marocco, già protagonista 4 anni fa, al Brasile. Ai 16esimi vanno anche l'Algeria, la Costa d'Avorio, il Senegal e il Sudafrica. Nel 2010, quando proprio in Sudafrica lo cantava Shakira, forse non era ancora vero, ma ora sì. È il tempo dell'Africa.
5: È tutto, noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea all'informazione dei TG regionali. Vi ricordo a 12:55 circa l'appuntamento con TG3 Mondo. Grazie per l'attenzione e una buona domenica sera.

0: bollente, qualcosa di rinfrescante.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
2: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
1: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5G, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte.
7: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è sempre un piano B. Betotal Advance B12 con vitamina B12, B3 e zinco è formulato per riattivare non solo l'energia fisica ma anche mentale dopo i 50 anni. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
8: Scopri i prodotti Betotal, per te un premio certo ad ogni acquisto. E più acquisti, più ti premi.

0: Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. Cardioritmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
1: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
2: Schweppes Limone presenta
3: L'oro di Marte.
2: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time. Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Per il nuovo spot di Aldi, avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
6: Confermo.
7: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Può iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.

0: Una donna molestata al Pride e il tentato abuso nei confronti di una studentessa francese. A Napoli allarme violenza di genere nel centro. Investito da un'auto pirata che andava oltre i limiti di velocità nel Salernitano, bambino di 11 anni ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono. In tutta la Campania una domenica di caldo tropicale, si cerca refrigerio persino nelle chiese, da domani primo lieve calo delle temperature. Da nu jeans e una maglietta a senza giacca e cravatta, nell'anfiteatro del Parco di Pompei emozione per il concerto evento di Nino D'Angelo. 16 tiri tentati in 3 partite, come lui solo Mbappé. Al Mondiale il Napoli si gode un De Bruyne in gran forma e che oggi spegne 35 candeline. Auguri maestro, così il post della società azzurra. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Lo avete sentito dai titoli, sono stati 2 gli episodi di violenza di genere emersi a Napoli nel giro di pochi giorni. Vittime, una donna molestata al Pride da 3 ragazzi e una studentessa francese di 21 anni che ha denunciato un tentativo di abuso in via Duomo, abbastanza per accendere l'allarme per i crimini a sfondo sessuale nelle strade del centro storico. Alessio Aversa.
1: Dalla piazza Allegra dei diritti alle cronache di violenza, il passo è breve. A poche ore dalla conclusione del Napoli Pride in piazza Dante, la polizia ha arrestato 3 giovani accusati di aver molestato una donna e di aver poi aggredito gli agenti intervenuti per fermarli. Ma non è stato l'unico episodio. In via Duomo, una studentessa Erasmus francese di 21 anni ha denunciato un tentativo di violenza sessuale. La giovane ha reagito all'aggressione appena uscita dall'ascensore, urlando, dimenandosi e mettendo in fuga l'uomo, che ora è ricercato. Si tratterebbe di una persona sui 40 anni, alto 1,70 m circa. Dopo l'aggressione l'universitaria si è fatta medicare al Vecchio Pellegrini. 2 episodi distinti in poche ore che riportano al centro il tema della sicurezza in città. La vicenda della studentessa sarà oggetto del prossimo Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica. Il prefetto Michele Di Bari parla di fatti di particolare gravità e annuncia approfondimenti sulle misure di controllo che al centro storico erano già state rafforzate, ma dovranno essere rivalutate con l'obiettivo di prevenire episodi simili per garantire sicurezza in città.
0: E sempre durante il Napoli Pride, momenti di tensione, quasi alla fine della manifestazione a Piazza Dante. Una ventina di attivisti pro-Palestina, riferiscono gli organizzatori, avrebbe contestato il corteo a causa della presenza di un'associazione ebraica. Si sono verificati lanci di palloncini d'acqua e un ragazzo israeliano ha denunciato: mi è stata strappata la kippah. La polizia ha poi separato i 2 gruppi. Ancora cronaca, sono ore di apprensione per un 11enne in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto pirata nel Salernitano. Daniele Meloni.
2: È ricoverato in fin di vita all'ospedale Santo Bono di Napoli un bambino di 11 anni investito nella serata di sabato da un'auto pirata a Sant'Egidio di Monte Albino, nel Salernitano. Ennesimo episodio che evidenzia la scarsa sicurezza sulle strade campane. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, il bambino stava attraversando la strada con un adulto quando è stato colpito da un'auto di colore grigio che procedeva a forte velocità, ben oltre i limiti consentiti. L'impatto è stato molto violento. Soccorso dai sanitari del 118, l'undicenne è stato trasportato d'urgenza al Santo Bono, dove è ricoverato in gravi condizioni. I militari sono alla ricerca del conducente dell'auto, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorso.
0: Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa a ridosso di Piazza Palomba, in pieno centro a Torre del Greco. Nessuno è rimasto ferito. Sull'episodio indagano gli agenti

0: Che nelle chiese?
1: Le chiese è il posto ideale quando c'è caldo.
2: In chiesa sì, perché tutto marmo e si sta un po' più freschi, si sta bene.
3: Ma le chiese non sono l'unico luogo di riparo. Si posiziona una sedia nel centro di un vicolo dove passa il vento o si va negli esercizi pubblici muniti di condizionatori per il refrigerio.
4: Ogni tanto ci fermiamo, una bottiglina d'acqua, fortunatamente in qualche vicoletto si sta un po' più freschi.
5: Sono sudata, bagnata.
0: Come si lavora oggi?
6: Con questo caldo cerchiamo di sopportarle.
0: Oggi fa molto caldo, lei cammina con le vitamine?
7: Sì, sempre, non ne posso fare a meno.
0: E bottiglia d'acqua?
7: E questo sempre.
0: Vitamine.
7: Tira su, vitamine.
5: Troppo come facciamo? Scendiamo, saliamo un po' al fresco, cerchiamo di inserirci nei negozi, più o meno per rinfrescarci un poco.
0: Quindi nei negozi sta meglio?
5: Certamente.
0: Nelle chiese?
5: Anche.
8: E avete visto, nonostante il gran caldo, in strada diversi turisti, ed è proprio di economia del turismo che parliamo nella nostra intervista della domenica. A Ettore De Lorenzo, Valentina Della Corte, docente della Federico II, esperta di marketing nel settore della ricettività, ha spiegato come l'attrattività di Napoli può essere convertita dai giovani in posti di lavoro.
9: Lei si sta occupando di turismo dal 2019 e, come dire, avete messo su un vero e proprio metodo non solo per misurare i flussi turistici, la qualità e la quantità dei flussi turistici, ma quello che fate qui è la formazione ai ragazzi per occuparsi appunto dei mestieri che gravitano attorno a questo settore in forte crescita.
10: I nostri studi risalgono anche a molti anni prima, però nel 2019 abbiamo lanciato il corso di laurea di Hospitality Management in Federico II con una formula completamente diversa da quella tradizionale. Quindi un corso con un approccio internazionale, un terzo della formazione in azienda, un corso che è nato con le imprese e le catene alberghiere, non solo, ma anche imprese del turismo, dei beni culturali, perché apre una serie di prospettive interessanti. Noi attiriamo tantissimi studenti che dal nord Italia decidono di prendere casa a Napoli per venire a studiare qui. Dall'estero abbiamo tantissime domande, quindi diciamo che vengono perché sanno di avere una grande prospettiva.
9: In quali ambiti del turismo questi ragazzi possono poi sperimentare le loro capacità?
10: Sono diversi ambiti, ovviamente c'è l'hotel management, poi c'è il discorso del food and beverage che oggi è estremamente importante e che richiede grande professionalità, poi abbiamo diciamo il mondo del turismo come appunto quello del tour operating, soprattutto su scala internazionale, i beni culturali.
9: Come fanno ad accedere? So che c'è ancora un po' di tempo per potersi iscrivere.
10: Sì, perché abbiamo adesso il bando aperto. Tutte le informazioni si possono ritrovare anche sul nostro sito, che è www.hospitalitymanagement.unina.it. Il bando scade il 6 luglio e bisogna assolutamente accreditarsi per partecipare alle selezioni.
9: Cosa si può migliorare nel sistema turistico della città?
10: Nel caso della città di Napoli c'è diciamo, l'organo di governo che è stato creato sul territorio, è flessibile, moderno ed è molto efficace. È chiaro che però la parte infrastrutturale, la parte dei trasporti, la parte di una serie di servizi deve assolutamente allinearsi con tutti gli sforzi che si stanno facendo nell'ambito del turismo, perché dobbiamo riuscire anche a posizionare a livelli molto alti la città su quelle che sono le componenti, diciamo, di servizi.
8: Stipati in piazza o assiepati sui balconi sono stati veramente tanti a Nola, tra fedeli e semplici curiosi, a non volersi perdere la tradizionale festa dei gigli dedicata a San Paolino. Per noi c'era Nello Di Costanzo.
11: Migliaia di persone in piazza a Nola per lo spettacolo dei gigli, una festa ormai internazionale riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. 8 obelischi in legno e cartapesta, alti 25 metri, ciascuno dedicato ad un'antica corporazione di arti e mestieri e una costruzione a forma di barca, sono l'essenza della kermesse dedicata a San Paolino. Che cosa rappresenta per voi questa festa?
12: La devozione pura di tutto il popolo nolano.
13: Il santo per noi è Nola e noi siamo nolani e lo portiamo nel cuore.
14: San Paolino si spogliò di tutto ciò che aveva per darlo ai poveri. San Paolino ce l'ha insegnato, Papa Leone ce lo sta ricordando, e soprattutto il valore della solidarietà.
11: E poi i bullatoni che trasportano i gigli a spalla lungo le vie del centro storico di Nola.
15: Quest'anno il filo conduttore è stata la donna perché non a caso il manifesto della festa dei gigli è stato ispirato a

0: Terasia, la moglie di San Paolino. Quindi le donne assumono sempre un ruolo più dominante all'interno della festa.
1: Il tessuto economico locale è da sempre al fianco della festa.
2: È importante che l'imprenditoria sia vicino ai gigli, perché i gigli rappresentano dei mestieri, alcuni in via di estinzione. Noi con la nostra vicinanza cerchiamo di portarli avanti nel miglior modo possibile.
1: Una festa che è anche un attrattore turistico.
3: B&B, alberghi pieni, siamo contenti per questo, non solamente la festa dei gigli, ma tutta la nostra storia. Rappresenta veramente un patrimonio che può essere il volano per la nostra comunità.
4: Animali vari, un enorme bacino d'acqua, la culla della biodiversità. Rino Genovese ci porta nell'oasi WWF di Conza della Campania.
5: Questa è una testuda Hermanni arrivata sulla Terra 200 milioni di anni fa. Oggi purtroppo è una specie in via di estinzione.
6: Una delle tante meraviglie che si può ammirare nell'oasi WWF di Conza della Campania. Nel 2012 fu definita l'oasi più bella d'Italia.
7: 800 ettari di paradiso naturalistico, lo spettacolo del lago di Conza, dal 1999 oasi protetta del WWF.
8: Quest'oasi rappresenta uno dei bacini più importanti dal punto di vista idrogeologico del nostro territorio, se non di tutta l'Italia e addirittura dell'Europa. Questo è un posto in cui uccelli migratori provenienti dal Medio Oriente si fermano prima di migrare in Spagna, e quindi praticamente rappresenta una diversità dal punto di vista ambientale che è caratteristica proprio di questo posto e che non ha eguali.
7: Tra le oasi più visitate del Mezzogiorno d'Italia, birdwatching, ecoturismo, un polmone di biodiversità tra i più rari d'Europa. Qui si possono ammirare vere rarità come la nidificazione della cicogna bianca. Una meravigliosa oasi naturalistica che nasce da un'opera artificiale inaugurata nel 1992, la diga di Conza, che sbarra il fiume Ofanto, permettendo di dissetare buona parte della regione Puglia.
8: In questo momento abbiamo circa 45 milioni di metri cubi d'acqua che vengono impiegati per il 70% per dissetare la regione Puglia e una buona quota parte anche per i consorsi della Basilicata che la usano per irrigare i campi. Uno specchio d'acqua molto importante perché abbiamo delle energie rinnovabili che sono costituite da due turbine che producono circa 300 kWh al giorno.
4: È un tesoro poco conosciuto, ma merita di essere riscoperta, la cattedrale romanica di Calvi Risorta in provincia di Caserta. C'è stata Antonella Facchiolla.
9: Innamorata di questa chiesa, l'ho ricevuta 30 e più anni fa, sfondata, lucertola, alberi, adesso è un gioiello. Contiene dei monumenti e delle opere d'arte di valore universale, mondiale, e veramente è un museo.
10: Non solo l'anfiteatro romano, le altre testimonianze archeologiche venute alla luce, non solo il castello angioino aragonese tra i tesori di Calvi Risorta in provincia di Caserta, lì dove un tempo c'era la fiorente colonia romana di Cales, c'è anche il percorso tra storia, arte e fede nella cattedrale romanica rimaneggiata più volte nel corso dei secoli, campanile cinquecentesco, pavimento settecentesco con le maioliche di vetri. Qui sono raccolte testimonianze della storia antica del territorio, tra le altre i leoni di epoca longobarda sormontati da colonne romane. Scendendo giù nella cripta, 21 colonne provengono dall'antica Cales, tutte diverse tra loro e con capitelli diversi. Splendida la sacrestia affrescata, in chiesa anche le reliquie di San Casto. La cattedrale è però intitolata Santa Maria Assunta, messa solenne nel fine settimana, apertura tutti i giorni a partire dalle 17:30.
4: Il racconto e le note di una carriera decennale e multiforme. A Popei, lo show di Nino D'Angelo, Claudio Pappaianni.
11: Era difficile fare i teatri normali, i teatri di periferia. Era difficile proprio averli. Venire qua stasera per me è un altro tassello bello.
12: Due concerti da sold out per Nino D'Angelo nell'anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. L'emozione mostrata dall'artista poche ore dall'evento si è sciolta subito nell'abbraccio del suo pubblico. Vecchi e nuovi successi, un viaggio lungo i 50 anni della sua carriera, prima gli esordi del ragazzo dal caschetto biondo, quello al quale devo tutto, ammette D'Angelo.
13: Non ci sa la magliette, la faccia questa voce.
12: Poi il passaggio a nuove sonorità e l'abbraccio a quel pubblico che magari prima lo snobava. Erano anni in cui emergere musicalmente da Napoli era più difficile. Oggi i numeri raccontano altro, ma avverte D'Angelo che tra un anno

0: festeggerà i suoi 70 anni con un concerto evento al Maradona, per rimanere nel tempo servono brani ben scritti.
1: Napoli ha bisogno dei suoi autori, dei suoi poeti, che secondo me ce ne stanno, soltanto che siccome c'è un consumismo enorme in tutte le cose, quindi c'è anche nella musica.
2: Siamo al calcio, il mondiale entra nella fase a eliminazione diretta e gli umori dei calciatori del Napoli presenti si dividono tra la gioia di chi va avanti e l'amarezza di chi torna a casa. Ivan Palumbo.
3: Altro che selva oscura, il centro sportivo di Renton a Seattle deve essere un bel posto dove ritrovarsi nel mezzo del cammin. Del mondiale si intende, non di nostra vita né della sua, che a 35 anni compiuti proprio oggi, Kevin De Bruyne è ancora un ragazzino. 35 anni di grandezza, sottolinea la Federcalcio belga. Auguri al maestro, scrive il Napoli sui profili social. Definizione azzeccata, certo più di quella infelice, parola di Rudy Garcia, di ex campione che qualcuno aveva usato per il fuoriclasse e per Lukaku. In attesa della sfida al Senegal ai sedicesimi, mercoledì ore 22 italiane, negli occhi ancora lo show con la modesta Nuova Zelanda. E un dato: 16 tiri provati nelle prime tre partite, come lui solo Mbappé. Un solo gol certo, ma quel numero è un segnale di fiducia, di leggerezza. Allegri prenda appunti, il maestro non si è divertito con Conte, lo ha detto chiaramente. Sia lui allora il Virgilio che lo accompagna alle porte del paradiso e risolva un dilemma: mezzala, trequartista, sottopunta, lo faccia giocare dove sa, magari non sulle stesse zolle di McTominay, lui che il suo cammin l'ha già finito, che la Scozia la dritta via l'ha smarrita. Per Max meglio così, tutto sommato, arriverà prima in ritiro, deluso ma motivato come l'uruguaiano Oliveira, il loro inferno è alle spalle.
2: Come da tradizione, i tornei estivi di calcio animano le serate di appassionati tra chi va in campo e chi sulle tribunette. Da anni, nel cuore del Lione di Traiano, Lione Traiano a Napoli, la Coppa assegnata a squadre amatoriali è motivo d'orgoglio. Vittoria quest'anno per il Bardios, ovviamente nel segno dell'indimenticabile Maradona. Andiamo avanti. Greg Dalton, guida del Team New Zealand che ha scelto Napoli come prossima sede dell'America's Cup, è tra i vincitori del premio Aristeia. Francesca Martelli.
4: Nel nome del premio Aristeia c'è tutto lo spirito dei poemi classici, dove l'espressione greca indicava le imprese eroiche di un personaggio, il suo valore, la fama, il coraggio. E così il premio che porta questo nome, giunto alla seconda edizione dedicato alla memoria di Riccardo D'Alisi, è stato consegnato a eccellenze della cultura, tra cui Gennaro Famiglietti, presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale, e Manlio Santanelli, drammaturgo che ha fatto dell'ironia e del surreale il suo tratto distintivo. Dopo la prima edizione dedicata al reporter di guerra e giornalista Rai Franco Di Mare, svoltasi a Salerno, quest'anno è stata scelta Napoli, città che ospiterà l'edizione 2027 dell'America's Cup, volano per la Campania e l'intero paese. Tra i premiati anche Grant Dalton, guida del team Emirates New Zealand dell'America's Cup, che ha scelto e voluto il Golfo di Napoli per le regate, premio ritirato dal figlio Mac Dalton, che ormai vive a Napoli e da maggio segue tutta l'organizzazione marketing della competizione velica più importante del mondo.
2: Judo, un derby napoletano in Cina.
0: Un derby napoletano in terra cinese, due dinastie del judo partenopeo, una di fronte all'altra sul tatami di Qingdao. Categoria 81 kg, judogi bianco per Manuel Parlati, quello blu per Bright Maddaloni, due amici che si allenano insieme, entrambi atleti delle fiamme oro della Polizia di Stato. Si contendono il bronzo nella finale per il terzo posto del Grand Prix, ottava tappa stagionale del World Tour di Judo e secondo appuntamento valido per l'assegnazione di punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La spunta Manuel Parlati al Golden Score, i tempi supplementari del judo, in una finale molto equilibrata decisa da una somma di sanzioni combinate dall'arbitro. Che i due fossero in giornata positiva lo si era capito sin dai primi incontri, con Parlati che aveva addirittura eliminato al primo turno il padrone di casa Zhang Li per Ippon. Poi la corsa verso la finalina che ha messo uno di fronte all'altro i due talenti, due simboli vincenti della periferia di Napoli, uno di Ponticelli, l'altro di Scampia. Manuel Parlati, figlio di Massimo, allenatore della nazionale universitaria, nipote di Raffaele, direttore tecnico degli Azzurri, e cugino di Christian, campione europeo. Bright Maddaloni, figlio di Gianni, Omae, fratello dell'ultimo oro olimpico maschile, Pino. Alla fine, l'abbraccio sincero fra i due è il segno di vittoria per entrambi. Ha vinto il judo, ha vinto Napoli e la sua periferia.
2: In chiusura vi ricordiamo domani alle 18 a Napoli, alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri, la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. Buona serata.
5: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Sulla Campania, locali fenomeni, pur in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano, locali annuvolamenti saranno responsabili di deboli precipitazioni nelle ore pomeridiane. Sul Salernitano, qualche pioggia o rovescio tra il mattino e il pomeriggio saranno seguiti da decise aperture. Le temperature risulteranno stabili nei valori massimi, mentre le minime faranno registrare un lieve aumento. I venti, provenienti per lo più dai quadranti meridionali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso.
7: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
8: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Il nuovo robot aspirapolvere lava pavimenti Dyson individua le macchie, le riconosce e ripassa fino a eliminarle. È dotato di intelligenza artificiale e una spazzola autopulente. Lo sporco non ha più dove nascondersi. Scopri le offerte estive su Dyson.it.
10: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: La spesa intelligente!
12: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
13: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
14: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
15: Dal giorno 1.
14: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
16: Bontà o salute?
17: Bontà e salute.
18: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
19: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto, antidolorifico e antinfiammatorio, contro il mal di testa, sulla testa, con OkiTask.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo a 6,89€ e tritatutto elettrico a 9,99€. Lidl, vale davvero.
21: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
22: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
21: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
22: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
23: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
24: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta.

0: siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma, ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Da MD con un'estate di convenienza. Trovi l'anguria perla baby a solo 1,19 euro al chilo.
6: MD, buona spesa Italia!
7: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
8: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Questa sera, seconda serata, Rai 3.
9: Ci sono dei misteri che ancora non sono stati chiariti, come il ritrovamento di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità. Cos'è successo davvero? In studio la mamma Filomena e il fratello Gildo.
10: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.15 su Rai 3.
11: Main, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa.
12: Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
13: Sì, lo conosco.
12: Fa il tassista, ho capito bene?
13: Sì, esatto.
14: Perché è venuta a cercarmi?
12: Ha detto che vive da solo.
14: Hai un bellissimo giardino.
12: Sì, è il mio unico conforto.
14: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
12: Adesso tu lo sai.
15: In prima visione, Il mio giardino persiano. Venerdì alle 21.15, Rai 3.
16: Il 4 aprile 1949, ormai 10 anni fa, in una sala del Dipartimento di Stato di Washington, i ministri degli esteri di 12 paesi apponevano la loro firma al Patto Atlantico. Con questo patto, disse allora il presidente Truman, noi speriamo di creare una difesa contro l'aggressione e la paura dell'aggressione. Noi crediamo che le nazioni possano unirsi fondando questa loro unione sui grandi principi umani di libertà e di giustizia.

0: L'Italia attualmente fa parte del blocco atlantico. Secondo lei pensa che la politica estera del nostro paese sia più conveniente restare oppure uscire o prendere una posizione autonoma? Vediamo qual è stata la risposta degli italiani. Che cosa è più conveniente? Bene, rimanere nell'alleanza atlantica, 44%, uscire dall'alleanza atlantica e assumere una posizione autonoma, 32%, entrare nel blocco dell'est, 5%.
1: Prima domanda, attenzione, prima domanda. In che giorno, in che località sarà lanciato il prossimo satellite artificiale americano? Mosca?
2: Domattina alle 5:25 da Cape Canaveral.
1: Esatto.
3: E io come l'hai saputo, sì?
2: Lo so, lo so.
1: Bene, seconda domanda, attenzione. Che velocità svilupperà la nave atomica russa che si sta costruendo nel più grande segreto? New York?
3: 30 nodi, 50 km all'ora, una velocità da città, sì.
1: Esatto. E tu come lo sai?
3: I know, yes.
4: Lo sai che anno è? 1492. Quasi 1500. 1492, quella scoperta dell'America, Cristoforo Colombo che parte dalla Spagna e scopre l'America. Hai capito che? Che vuoi fare? Non è che io vuoi scrivere pure a Cristoforo Colombo una lettera, ma vuoi scrivere a tutto qua. Ma che lettera? Cioè, bisogna proprio fermarlo di persona, andare in Spagna, bloccarlo, se no è una tragedia. Questo scopre l'America.
5: Hai visto

0: che sia meglio di così.
1: Prima domanda, dunque intanto dobbiamo dire qual è la materia che ha scelto il signor Lubrano. Ha scelto Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America, vero? Ecco, questo l'abbiamo fatto in onore della nostra campionessa, vero? Che sa tutto sull'America.
2: No.
1: Allora lei vuol far vedere...
2: No, io volevo dire un'altra cosa, parecchi trovano l'America, Colombo partì per scoprire l'America, qualcun altro l'ha trovata in Italia, l'America, può essere che l'ha trovata...
1: Chi l'ha trovata in Italia, l'America?
2: Questo.
1: Sarei io, lei dice. Ah, ho capito, beh, questo è un vecchio detto.

0: Io vorrei che lei mi citasse un solo episodio, un solo gesto, attraverso il quale il vostro partito abbia dato prova di un minimo di autonomia, dico un minimo, nei confronti degli Stati Uniti d'America. Persino nei confronti della guerra di distruzione, di sterminio degli americani nel Vietnam, non avete avuto il coraggio, voi che vi dite democratici, cristiani, di una parola di deplorazione.
1: Le nostre politiche nel modo più autonomo possibile.
0: Sì, sempre però allineate a quelle degli Stati Uniti. L'onorevole Moro ha dichiarato la propria comprensione. È una macchia questa, onorevole Colombo, dalla quale non riuscirete presto a liberarvi.

Nel momento in cui ella, signor Presidente, sta per lasciare l'Italia, consenta che le esprima il saluto più caloroso del popolo italiano, del governo e mio personale. Abbiamo apprezzato in tutta la sua importanza, in tutto il suo valore, il significato del suo viaggio in Europa, all'indomani del suo insediamento, a conferma della comunanza degli ideali, degli obiettivi di libertà e di pace che legano gli Stati Uniti ai paesi liberi d'Europa.

Colombo voleva scoprire la Cina, lo sai? Disse proprio questa frase: io Colombo scopro la Cina, o scopro la frase così, capito? E partì, infatti, capito? Naviga, a un certo punto trovò l'America per forza, si erano messi lì in mezzo, capito? Ma a lui non gli interessava, non li guardò neanche gli americani. E infatti gli dice, scusate americani, per andare in Cina. Americani furbi dice, Cina? Cosa ci va a fare in Cina? Dice, niente, la volevo scoprire, sono partito con queste tre navi. E allora l'americano furbo, parlando all'americano, gli disse, Cina, se mai sentito nominare? Comunque, se vuole scoprire l'America, siamo a disposizione dello scopritore. Mamma